0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli.
1: Io ti aspetto dove il mare non si vede più, dove il giorno non arriva se non ci sei tu, dove anche i miei segreti poi si spogliano, dove gli ultimi hanno forza e insieme cantano. Io ti aspetto, giuro che lo faccio dentro un bar, dove da dentro ti vedrò arrivare. In quel posto che alla luna pesa un aquilone, dove si accettano le ansie e diventano cure. Io ti aspetto nel secondo che precede il tempo, nelle bugie che non ti ho detto per sentirmi perso, nei tuoi capelli che non riesco mai a dimenticare, nelle bestemmie che ho sputato per farmi sentire. Ci sarà un posto, vedrai, per tutte le tue paure. Vedrai che bello camminare senza mai sapere, senza mai sapere dove ti portano i passi. È la fantasia che trasforma.

non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: uscito il nuovo numero de La Vita Picena, il mensile monografico di approfondimento delle diocesi picene con 120 anni di storia. Su La Vita Picena trovi articoli e saggi di approfondimento tematici, il racconto delle esperienze e delle buone pratiche delle nostre comunità, contributi sull'arte, sulla storia e sul presente del territorio piceno. Abbonarsi è semplice, economico e vale doppio. Non solo riceverai il giornale a casa, ma avrai anche l'accesso alla versione digitale. Per leggere i numeri e abbonarti, vai su www.lavitapicena.it. La Vita Picena, temi per una comunità consapevole.
1: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: Questa è Radio Ascoli.
1: Negli occhi di mio padre che mi siede vicino, nelle scuole chiuse per la prima neve,

0: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale.
1: Soprattutto quando arrivano loro. Ospiti veri, voci che contano.
0: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva.
1: Un tema diverso e zero noia.
0: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
1: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
0: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta sito www.cip.it.
1: È uscito il nuovo numero de La Vita Picena, il mensile monografico di approfondimento delle diocesi picene con 120 anni di storia. Su La Vita Picena trovi articoli e saggi di approfondimento tematici, il racconto delle esperienze e delle buone pratiche delle nostre comunità, contributi sull'arte, sulla storia e sul presente del territorio piceno. Abbonarsi è semplice, economico e vale doppio. Non solo riceverai il giornale a casa, ma avrai anche l'accesso alla versione digitale. Per leggere i numeri e abbonarti vai su www.lavitapicena.it. La Vita Picena, temi per una comunità consapevole.
2: No, è mio! Papà, guarda!
3: Guarda questo video, fa troppo ridere.
4: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
5: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
1: 30 è la nuova stagione concertistica organizzata da Ascoli Piceno Festival sotto la firma del direttore artistico Giuliano De Angelis. 17 concerti dal 4 ottobre al 29 novembre, tutte le domeniche alle ore 18 e tutti i giovedì alle ore 20:30 presso l'Auditorium Neroni di Ascoli Piceno. In cartellone le stelle più luminose del concertismo internazionale come Anna Tifu, Massimo Quarta, Rosalia De Sousa, Miguel Angel Navarro, Linda Hedlund, Fabrizio Meloni e tanti altri, vari i generi proposti. Dal repertorio classico e cameristico ai ritmi sudamericani alla musica folk. Festeggia il trentennale di Ascoli Piceno Festival. Abbonati e non perdere nessuno degli appuntamenti in programma. Info su www.ascolipicenofestival.com.
6: Radio Ascoli.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: Questa è Radio Ascoli.

senza destinazione come un freak o come un matto, sapendo che ogni passo ed ogni trick è per onorare un patto che ho fatto. Un giorno dell'estate del 76, quando dissi a me stesso: ehi, diventa quello che sei, non come vogliono loro. Se trovi la tua voce

I giorni che verranno dai riflessi del passato, perché torneranno dai sospiri lunghi per tradire il panico che provoca l'ipocondria.

0: esame si è concluso positivamente. L'esame istologico del nodulo ha sportato, ha confermato un adenocarcinoma, lo fa sapere la sala stampa vaticana, precisando che per rendere l'intervento radicale è stato asportato il lobo inferiore del polmone destro. Il Papa è stato in sala operatoria al Gemelli di Roma per 3 ore, per una durata effettiva dell'intervento di circa 90 minuti. Tanti i messaggi di auguri, vicinanze e affetto giunti da tutto il mondo. E il cardinale Baldorena, vicario per la diocesi di Roma, ha presieduto la recita del rosario nella cappella San Giovanni Paolo II del Policlinico Gemelli, proprio per esprimere la vicinanza dei fedeli e della Chiesa di Roma tutta. Italia e Stati Uniti condividono un'amicizia storica fondata su libertà e democrazia, l'ha detto Meloni parlando del legame transatlantico definito pilastro della nostra sicurezza. Oggi previste le comunicazioni della Premier in Parlamento in vista del Consiglio europeo di domani e venerdì, coi partiti del campo largo che presenteranno ognuno una risoluzione diversa sugli aiuti all'Ucraina. L'Unione Europea serra i ranghi su Kiev, anche Zelensky sarà presente al vertice dei 27 di domani, che sul tavolo vedrà anche la questione del dossier allargamento, mentre la Polonia ribadisce il monito sul rischio di un attacco ibrido letale della Russia ai paesi della NATO. Trump intanto tiene aperti i canali con Mosca e invia il capo dell'FBI per la prima volta dal 2013 al Cremlino. Condividiamo l'intelligenza con Kiev, lavoriamo per mettere fine alla guerra, ha detto il presidente americano dopo le parole dei giorni precedenti di chiaro attacco e anche tradimento, come è stato definito, nei confronti dell'Ucraina. Intanto è stallo sulla tregua energetica, ma non si fermano i raid. Anche questa notte raid russi hanno continuato a colpire l'Ucraina. La Bulgaria intanto lancia l'allarme, anche ieri 2 navi colpite nel Mar Nero. È inaccettabile. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il documento programmatico di bilancio. Il documento conferma tutti gli obiettivi indicati nel DPFB, quindi il documento di programmatico di finanza pubblica approvato dalle Camere, in particolare il tasso di crescita dell'indicatore della spesa netta. Il tasso è previsto all'1,9 per il 2027, all'1,7 2028, per scendere poi l'anno successivo all'1,5. Il testo approderà in Parlamento non prima del 9 novembre. La guerra in Iran è costata finora a una famiglia statunitense media $2,000. Via libera del CDM anche al nuovo codice della strada, con sanzioni più leggere ma tolleranza zero per i comportamenti pericolosi. Calcio Champions, Inter Napoli KO ieri sera, San Siro i belgi del Bruges hanno battuto i nerazzurri 4-3, mentre la squadra di Allegri ha perso 3-1 in casa col Villarreal. Questa era l'ultima notizia.
1: Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli.
1: Certe cose fanno male, mica le puoi trattenere. Non c'è modo di cambiare quello che non ti va bene. Dicono che con il tempo tutto quanto passa, ma quando è che passa? Perché non mi passa. E ricordo proprio adesso, ogni volta che ridevi, ogni volta che per strada ti fermavi e litigavi con la gente che all'incroci ti suonava il clacson. Nonno mi hai lasciato dentro un mondo a pile, centri commerciali al posto del cortile. Una generazione con nuovi discorsi, si parla più l'inglese che i dialetti nostri. Mi mancano i tuoi fischi mentre stai a pisciare, mi manca la Livorno che sai raccontare. Stasera

0: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Buongiorno e bentrovati dalla redazione in studio Verusca Cestarelli per la rassegna stampa locale dai quotidiani Il Resto del Carlino ed Il Corriere Adriatico. Gli scranni dorati della politica, Leonardi, Latini e Manzi, posti blindati al Tris Rosa, Mancinelli forse per il Senato. Elezioni politiche, con la nuova legge parte il Totonomi. Castelli, Puzzo e Baldelli a chiappavoti, Battistoni capolista Fratelli d'Italia. Antonini intanto spera che Fioravanti si candidi per rimpiazzarlo ad Ascoli. In casa VS l'unico con i numeri per correre è il capogruppo Nobili. Nel Movimento 5 Stelle si fa anche il nome di Ascani, sindaco uscente di Castelfidardo, mentre la Dem Morani guarda Bruxelles. Difficile, dice, che Ricci scenda in campo. Il regolamento ad Ascoli, The Horse selvaggi, giro di vita in arrivo, ora gli spazi sono delimitati, arrivano le placchette, l'arengo invia avvisi di pagamento alle attività in ritardo col canone, le occupazioni non possono comunque superare i 300 giorni l'anno, controlli affidati alla polizia locale. Le reazioni, le azioni sono mirate, vogliamo decoro in centro, spiega l'assessore Silvestri, che parla delle novità. I cittadini segnalano arredi troppo invadenti. Soprintendenza, accordo per garantire la visibilità di tutti i beni architettonici della città. L'aggressione, insulti, minacce di morte, una colluttazione con le forze dell'ordine. Ancora violenza al pronto soccorso del Mazzoni, dove domenica alle 19 un uomo ha seminato il caos coinvolgendo il personale sanitario. L'arma è stata sequestrata, lui è stato denunciato per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Il Nursind chiede una postazione di polizia che si attiva H24, ma anche la videosorveglianza. Maraldo ora dice basta, subito le body cam, il DG parla di presidio del Mazzoni, visitato dal prefetto con soluzioni immediate che devono essere rintracciate. Un nuovo passaggio per la cattedrale di Sant'Emidio, concessi altri fondi per il restauro delle decorazioni. Il commissario Castelli dice rispondiamo alle esigenze che emergono, l'obiettivo è finire entro Natale. L'iniziativa torna il pacchetto scuola BIM per sostenere il sistema scolastico, 400.000 euro per gli studenti, dalla primaria all'università sostegni a progetti e laboratori, finanziate le borse di studio. Torna uno degli appuntamenti più amati ad Acquasanta Terme, festa d'autunno con il weekend che sarà caratterizzato dai sapori della montagna, tra funghi, castagne e formaggi, protagonista anche la musica con intrattenimento, folklore e musica popolare. Montalto diventa un set, il mestiere del cinema invade il Borgo Sistino. Nel paese oltre 40 allievi del corso di scenografia, fotografi e recitazione. La scuola è sostenuta da Comune, CNA e Form Art Market. Tradizioni contadine da scoprire, a Spinetoli c'è la terra in festa. L'appuntamento è per sabato e domenica con giochi, laboratori e iniziative di educazione ambientale. San Benedetto, fiocco rosa per la sanità in Riviera, c'è il via libera al parto senza dolore, l'annuncio del direttore Maraldo. L'opposizione parla di diritto sul quale pesa la carenza di anestesisti. Per salvare gli hotel servono più certezze, il turismo in primo piano con la presidente di Assoalbergatori Valentini che lancia l'allarme sulla trasformazione. Serve, dice, tutelare il legame tra strutture e concessioni balneari nei prossimi bandi. La stagione è andata bene anche grazie al caldo e ai tanti eventi che sono stati realizzati, ha detto appunto la presidente. Lungomare, via i lavori, estate senza cantieri, il sindaco Mozzoni assicura, l'obiettivo è che si concluda l'intervento entro il mese di maggio. Nuovi asfalti, si parte dalla nazionale, un impegno da 1,5 milioni di euro. Le operazioni inizieranno entro ottobre e saranno eseguite di notte. Già in corso alcuni lavori in zona Sentina, poi si passa in via Pasubio. Ancora dalla Riviera andiamo a Grottammare, più sicurezza e decoro nei quartieri, già avviati monitoraggi e pulizie, manutenzione del plesso della scuola Speranza, viabilità e telecamere restano comunque al centro del dibattito. La pagina dedicata allo sport e il calcio, in Serie B l'ex distretti in liquidazione, Passeri però rassicura, l'Ascoli non rischia, dice. Il presidente aggiunge, hanno utilizzato il marchio, non c'è alcun collegamento con la società bianconera. Abbiamo un contratto di sponsorizzazione per questa e la prossima stagione calcistica. Il campo con l'analisi del prossimo match, esame di maturità del Duca contro il team di Andreoletti. Sabato il Picchio dovrà frenare le ambizioni di risalita dell'Empoli, che ha già cambiato allenatore. Il tecnico Tomei dovrà puntare su individualità e lettura della gara. Il confronto Toscani, un cantiere aperto ma molto ricchi di qualità e affamati di punti per potersi stabilizzare nei quartieri nobili. Serie C, la Samb e i tormenti rosso-blu della famiglia Massi. Il presidente dice: saggio farsi da parte se non sei gradito. Valuteremo, aggiunge, le soluzioni migliori. È stato chiesto sostegno perché io e mio fratello Fausto da soli non ce la possiamo fare. Non c'è l'idea di comandare la società con i soldi degli altri, ha commentato appunto il patron Massi. Lo speciale sulla Serie C, marchigiane relegate sul fondo, Samb e Vis nelle ultime posizioni, in vetta lo Spezia, Macina, gioco e punti. Il volley Superlega, Lube, ossessione vittoria, la D Giulianelli carica la squadra alla presentazione con i tifosi, sconfitta non contemplata, la presidente Sileoni dice: scommettiamo sui giovani, il territorio si stringa attorno alla nostra maglia. Ed è tutto per la rassegna stampa locale, io mi fermo qui, a tutti voi l'augurio di una buona giornata.
0: Prossimo aggiornamento locale su Radio Ascoli, tra meno di un'ora. Credo di...

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172. Da mobile 0736 272 800. Oppure consulta il sito www.cip.it.
1: È uscito il nuovo numero de La Vita Picena, il mensile monografico di approfondimento delle diocesi picene con 120 anni di storia. Su La Vita Picena trovi articoli e saggi di approfondimento tematici, il racconto delle esperienze e delle buone pratiche delle nostre comunità, contributi sull'arte, sulla storia e sul presente del territorio piceno. Abbonarsi è semplice, economico e vale doppio. Non solo riceverai il giornale a casa, ma avrai anche l'accesso alla versione digitale. Per leggere numeri e abbonarti vai su www.lavitapicena.it. La Vita Picena, temi per una comunità consapevole. 30 è la nuova stagione concertistica organizzata da Ascoli Piceno Festival sotto la firma del direttore artistico Giuliano De Angelis. 17 concerti dal 4 ottobre al 29 novembre, tutte le domeniche alle ore 18 e tutti i giovedì alle ore 20:30 presso l'Auditorium Neroni di Ascoli Piceno. In cartellone le stelle più luminose del concertismo internazionale come Anna Tifu, Massimo Quarta, Rosalia De Sousa, Miguel Angel Navarro, Linda Hedlund, Fabrizio Meloni e tanti altri, vari i generi proposti. Dal repertorio classico e cameristico ai ritmi sudamericani alla musica folk. Festeggia il trentennale di Ascoli Piceno Festival. Abbonati e non perdere nessuno degli appuntamenti in programma. Info su www.ascolipicenofestival.com.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 9, buongiorno da Franco Rossi al microfono. La notte per il Papa è trascorsa tranquilla. Ulteriori informazioni saranno date più tardi in giornata. Lo rende noto la sala stampa vaticana. Operazione riuscita e senza complicazioni. Al Papa è stato asportato il lobo inferiore del polmone destro. L'intervento, con tecnica videoassistita, dell'equipe del professor Stefano Margaritora è durato 1 ora e mezza. Confermata la diagnosi di adeno carcinoma polmonare. Il bilancio delle vittime degli attacchi russi nella notte sull'Ucraina è salito ad almeno 6 persone. 6 centrali termoelettriche sono state bombardate, interruzioni di corrente in gran parte della capitale Kiev. 900 in totale i droni ucraini abbattuti dalle difese aeree su 19 regioni russe. In Consiglio dei Ministri salta la spiegazione della manovra, ordine del giorno non aggiornato, comunicano da Palazzo Chigi. Il testo approderà in Parlamento non prima del 9 novembre, quando l'Eurogruppo dovrà completare la procedura per l'attivazione della clausola di salvaguardia. Aula semivuota alla Camera ieri per l'intervento del ministro Giorgetti sul documento programmatico di finanza pubblica. Oggi le comunicazioni della Premier in Parlamento in vista del Consiglio europeo, con i partiti del campo largo che presenteranno ognuno una risoluzione diversa sugli aiuti all'Ucraina. Tra le molte povertà che colpiscono gli italiani, sempre drammatica quella alimentare. Lo denuncia una ricerca della Fondazione Banco Alimentare.
2: Oltre il 50% delle persone che hanno la necessità di un sostegno alimentare non viene raggiunto dagli interventi esistenti e di fatto in condizioni di povertà assoluta, lo evidenzia una ricerca promossa dalla Fondazione Banco Alimentare e svolta in collaborazione con il Politecnico di Milano. In pratica il sistema di aiuti alimentari contribuisce in modo significativo, con un pasto al giorno, al 44% di persone in situazioni di indigenza. Dall'indagine emerge una fotografia della povertà alimentare lungo la penisola. Le famiglie con i minori sono tra i maggiori beneficiari, a seguire i lavoratori a basso reddito, ma anche le persone straniere, gli anziani che vivono soli. Lo studio analizza anche gli alimenti più richiesti. Al primo posto l'olio d'oliva, poi il caffè e i formaggi stagionati. Giuseppe Caporaso linea lo studio.
1: Via libera da parte del Consiglio dei Ministri al nuovo codice della strada, con sanzioni più leggere ma tolleranza zero per i comportamenti pericolosi, stangati in arrivo per chi guida senza assicurazione. Infine calcio, Inter e Napoli KO ieri sera nella seconda giornata della fase campionato di Champions League. A San Siro i belgi del Bruges hanno battuto i nerazzurri 4-3, mentre gli azzurri di Allegro perdono 3-1 in casa del Villarreal. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.

0: clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.
1: Te l'avevo detto, qui nessuno sente mai. Te l'avevo detto, qui nessuno vede mai, mai. Ma fino a quando la verità viene su a galla, come un pesce morto, come la merda. Allora tutti muti, muti come sconosciuti, sanno solo fare la

0: programma quotidiano che dà voce al territorio, realtà locali, interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli, diamo voce alla comunità.
1: Che valore dai a chi ti accompagna nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
0: Questa è Radio Ascoli.
2: Stanotte.

che nome dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercare secolo.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Buongiorno e bentrovati dalla redazione in studio Verusca Cestarelli per la rassegna stampa locale dai quotidiani Il Resto del Carlino ed Il Corriere Adriatico. Gli scranni dorati della politica, Leonardi, Latini e Manzi, posti blindati al Tris Rosa, Mancinelli forse per il Senato. Elezioni politiche con la nuova legge, parte il Totonomi. Castelli, Puzzo e Baldelli acchiappavoti, Battistoni capolista, Fratelli d'Italia. Antonini intanto spera che Fioravanti si candidi per rimpiazzarlo ad Ascoli. In casa VS l'unico con i numeri per correre è il capogruppo Nobili. Nel Movimento 5 Stelle si fa anche il nome di Ascani, sindaco uscente di Castelfidardo, mentre la Dem Morani guarda Bruxelles. Difficile, dice, che Ricci scenda in campo. Il regolamento ad Ascoli, The Horse, selvaggi, giro di vita in arrivo, ora gli spazi sono delimitati, arrivano le placchette, l'Arengo invia avvisi di pagamento alle attività in ritardo col canone, le occupazioni non possono comunque superare i 300 giorni l'anno, controlli affidati alla polizia locale. Le reazioni, le azioni sono mirate, vogliamo decoro in centro, spiega l'assessore Silvestri, che parla delle novità. I cittadini segnalano arredi troppo invadenti. Soprintendenza, accordo per garantire la visibilità di tutti i beni architettonici della città. L'aggressione, insulti, minacce di morte e una colluttazione con le forze dell'ordine. Ancora violenza al pronto soccorso del Mazzoni, dove domenica alle 19 un uomo ha seminato il caos coinvolgendo il personale sanitario. L'arma è stata sequestrata, lui è stato denunciato per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Il Nursind chiede una postazione di polizia che si attiva H24, ma anche la videosorveglianza. Maraldo ora dice basta, subito le body cam, il DG parla di presidio del Mazzoni, visitato dal prefetto con soluzioni immediate che devono essere rintracciate. Un nuovo passaggio per la cattedrale di Sant'Emidio, concessi altri fondi per il restauro delle decorazioni. Il commissario Castelli dice rispondiamo alle esigenze che emergono, l'obiettivo è finire entro Natale. L'iniziativa torna il pacchetto scuola BIM per sostenere il sistema scolastico, 400.000 euro per gli studenti, dalla primaria all'università sostegna progetti e laboratori, finanziate le borse di studio. Torna uno degli appuntamenti più amati ad Acquasanta Terme, festa d'autunno con il weekend che sarà caratterizzato dai sapori della montagna, tra funghi, castagne e formaggi, protagonista anche la musica con intrattenimento, folklore e musica popolare. Montalto diventa un set, il mestiere del cinema invade il Borgo Sistino. Nel paese oltre 40 allievi del corso di scenografia, fotografi e recitazione. La scuola è sostenuta da Comune, CNA e Form Art Market. Tradizioni contadine da scoprire, a Spinetoli c'è la terra in festa. L'appuntamento è per sabato e domenica con giochi, laboratori e iniziative di educazione ambientale. San Benedetto, fiocco rosa per la sanità in Riviera, c'è il via libera al parto senza dolore, l'annuncio del direttore Maraldo. L'opposizione parla di diritto sul quale pesa la carenza di anestesisti. Per salvare gli hotel servono più certezze, il turismo in primo piano con la presidente di Assoalbergatori Valentini che lancia l'allarme sulla trasformazione. Serve, dice, tutelare il legame tra strutture e concessioni balneari nei prossimi bandi. La stagione è andata bene anche grazie al caldo e ai tanti eventi che sono stati realizzati, ha detto appunto la presidente. Lungomare via i lavori, estate senza cantieri, il sindaco Mozzoni assicura, l'obiettivo è che si concluda l'intervento entro il mese di maggio. Nuovi asfalti, si parte dalla nazionale, un impegno da 1,5 milioni di euro. Le operazioni inizieranno entro ottobre e saranno eseguite di notte. Già in corso alcuni lavori in zona Sentina, poi si passa in via Pasubio. Ancora dalla Riviera andiamo a Grottammare, più sicurezza e decoro nei quartieri, già avviati monitoraggi e pulizie, manutenzione del plesso della scuola Speranza, viabilità e telecamere restano comunque al centro del dibattito. La pagina dedicata allo sport e il calcio, in Serie B l'ex distretti in liquidazione, Passeri però rassicura, l'Ascoli non rischia, dice. Il presidente aggiunge, hanno utilizzato il marchio, non c'è alcun collegamento con la società bianconera. Abbiamo un contratto di sponsorizzazione per questa e la prossima stagione calcistica. Il campo con l'analisi del prossimo match, esame di maturità del Duca contro il team di Andreoletti. Sabato il Picchio dovrà frenare le ambizioni di risalita dell'Empoli, che ha già cambiato allenatore. Il tecnico Tomei dovrà puntare su individualità e lettura della gara. Il confronto Toscani, un cantiere aperto ma molto ricchi di qualità e affamati di punti per potersi stabilizzare nei quartieri nobili. Serie C, la Samb e i tormenti rosso-blu della famiglia Massi. Il presidente dice: saggio farsi da parte se non sei gradito, valuteremo, aggiunge, le soluzioni migliori. È stato chiesto sostegno perché io e mio fratello Fausto da soli non ce la possiamo fare. Non c'è l'idea di comandare la società con i soldi degli altri, ha commentato appunto il patron Massi. Lo speciale sulla Serie C, marchigiane relegate sul fondo, Samb e Vis nelle ultime posizioni, in vetta lo Spezia, macina, gioco e punti. Il volley Superlega, Lube, ossessione vittoria, la Di Giulianelli carica la squadra alla presentazione con i tifosi, sconfitta non contemplata, la presidente Sileoni dice: scommettiamo sui giovani, il territorio si stringa attorno alla nostra maglia. Ed è tutto per la rassegna stampa locale, io mi fermo qui, a tutti voi l'augurio di una buona giornata.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 10, buongiorno da Franco Rossi al microfono. La notte per Papa Leone è trascorsa tranquilla, ulteriori informazioni saranno date più tardi in giornata, lo ha reso noto la sala stampa vaticana. Operazione riuscita e senza complicazioni, al pontefice è stato asportato il lobo inferiore del polmone destro. L'intervento con tecnica video assistita dell'equipe del professor Stefano Margaritora è durato 1 ora e mezza. Senza complicazioni. Confermata la diagnosi di adenocarcinoma polmonare. L'intesa sul gasolio russo del presidente Trump è una scelta che considero molto rischiosa. La questione che oggi pesa di più di tutto sulla nostra economia e sulla competitività delle imprese è il costo dell'energia e nessuno può rispondere efficacemente da solo. Per questo serve una risposta coordinata e rapida. Queste alcune parole nell'intervento della Premier Meloni nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo che si terrà domani. La guerra in Ucraina, il bilancio delle vittime degli attacchi russi nella notte sul paese è salito da almeno 6 persone e 6 centrali termoelettriche sono state bombardate. Kiev, Kharkiv e Sumy sono praticamente senza luce. 900 in totale i droni ucraini abbattuti la scorsa notte dalle difese aeree su 19 regioni russe. Il presidente degli Stati Uniti, Trump, ha minacciato l'Iran durante un comizio elettorale in Alaska, affermando «colpiremo duramente l'Iran». Intanto in Yemen gli Houthi stanno tentando di produrre autonomamente missili balistici avanzati a medio raggio usando componenti forniti dalla Cina, lo scrive il Wall Street Journal. Via libera ieri dal Consiglio dei Ministri al documento programmatico di finanza pubblica da presentare a Bruxelles entro il 15 di ottobre. Via libera anche al nuovo codice della strada con sanzioni più leggere ma tolleranza zero per comportamenti pericolosi. Stangata in arrivo a livello economico per chi guida senza assicurazione. Infine sport, calcio, Inter e Napoli KO ieri nella seconda giornata di Champions League. A San Siro i belgi del Bruges hanno battuto i nerazzurri 4-3, gli azzurri di Allegri hanno perso 3-1 in casa del Villarreal. Oggi il Como è a Rotterdam contro il Feyenoord e la Roma all'Olimpico contro il Real Madrid. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Questa è Radio Ascoli.

0: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Questa è Radio Ascoli.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: Trenta è la nuova stagione concertistica organizzata da Ascoli Piceno Festival sotto la firma del direttore artistico Giuliano De Angelis. 17 concerti dal 4 ottobre al 29 novembre, tutte le domeniche alle ore 18 e tutti i giovedì alle ore 20:30 presso l'Auditorium Neroni di Ascoli Piceno. In cartellone le stelle più luminose del concertismo internazionale come Anna Tifu, Massimo Quarta, Rosalia De Sousa, Miguel Angel Navarro, Linda Hedlund, Fabrizio Meloni e tanti altri. Vari i generi proposti. Dal repertorio classico e cameristico ai ritmi sudamericani alla musica folk. Festeggia il trentennale di Ascoli Piceno Festival. Abbonati e non perdere nessuno degli appuntamenti in programma. Info su www.ascolipicenofestival.com.
2: Radio Ascoli.

quale allegria. Se ti ho cercato per una vita senza trovarti, senza nemmeno avere la soddisfazione di averti, per vederti andare via.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 11, buongiorno da Franco Rossi al microfono. Una notte per il Papa è trascorsa tranquilla, lo ha reso noto la sala stampa vaticana il giorno dopo l'intervento chirurgico al Gemelli, precisando che ulteriori informazioni verranno date in giornata. A Papa Leone, ricordiamo, è stato asportato il lobo inferiore del polmone destro, operazione riuscita e senza complicazioni. L'intesa sul gasolio russo del presidente Trump è una scelta che considero molto rischiosa. La questione che oggi pesa più di tutto sulla nostra economia e sulla competitività delle imprese è il costo dell'energia, e nessuno può rispondere da solo. Serve una risposta coordinata. Queste le parole della Premier Meloni nelle comunicazioni al Senato e poi alla Camera in vista del Consiglio europeo. Il bilancio delle vittime degli attacchi russi nella notte sull'Ucraina è di almeno 6 persone. 6 centrali termoelettriche poi sono state bombardate e interruzioni di corrente si registrano nelle città di Kiev, Sumy e Kharkiv. Almeno 900 i droni ucraini abbattuti la scorsa notte dalle difese aeree su 19 regioni russe. Il presidente degli Stati Uniti, Trump, ha minacciato l'Iran durante un comizio elettorale, affermando: colpiremo duramente l'Iran. Nello Yemen gli Houthi denunciano di aver subito 104 raid dell'Arabia Saudita. Nella capitale saudita Riyadh, 4 feriti per frammenti di missili. I 2 passeggeri della minicar accusati di 6 aggressioni a Roma hanno ammesso i fatti. Le indagini sono state coordinate dalla Procura della Repubblica di Roma ed eseguite grazie all'ausilio delle sezioni Cyber Investigation e Rilievo Tecnico Scientifici dei Carabinieri del Nucleo Investigativo del RIS di Roma. Sono stati raccolti gravi elementi indiziari in ordine al fatto che la minicar individuata fosse il mezzo con cui erano state commesse le aggressioni. Droga pagata con le carte del reddito di cittadinanza. Questo era uno degli strumenti adottata da un'associazione per delinquere smantellata dai carabinieri tra Catanzaro e Vicenza. 24 le misure cautelari per traffico di sostanze stupefacenti, detenzione, spaccio di sostanze e detenzione illegale di armi e munizioni. Via libera ieri dal CDM al documento programmatico di finanza pubblica da presentare a Bruxelles entro il 15 ottobre e al nuovo codice della strada con sanzioni più leggere ma tolleranza zero per comportamenti pericolosi. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
2: Radio Ascoli.

0: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
2: Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Di nuovo ben trovati dalla redazione in studio Verusca Cestarelli. Dopo l'aggressione di domenica al pronto soccorso del Mazzoni, costato il ferimento di 5 operatori sanitari e 2 agenti delle forze dell'ordine da parte di un uomo armato di coltello, è intervenuto duramente il direttore generale dell'AST di Ascoli Maraldo. La direzione, ha detto, esprime fermezza e annuncia la richiesta di un'introduzione immediata di body cam per il personale sanitario, con il potenziale dei presidi fissi di polizia per garantire la sicurezza in tutti i reparti di emergenza. Inizia ufficialmente oggi il programma di visite gratuite, screening e giornate informative organizzate dall'AST con iniziative mirate alla sensibilizzazione e alla diagnosi precoce dei tumori femminili. Gli eventi si articoleranno su tutto il territorio provinciale fino al prossimo 29 ottobre. A San Benedetto buone notizie per il comparto ittico locale. Al termine di un tavolo tecnico svoltosi negli uffici della struttura portuale tra armatori commercianti e il consigliere comunale Marinangeli, è emersa la volontà unanime di riportare il pesce azzurro all'asta del mercato ittico a partire dal prossimo 1 novembre. Resta ora da risolvere l'ultimo nodo legato alle garanzie economiche e ai sistemi di pagamento. Ad Ascoli novità importanti per il completamento del restauro e il rafforzamento sismico della cattedrale. Una nuova variante tecnica riguarda lo sblocco delle procedure necessarie per portare a termine i definitivi interventi di consolidamento della storica struttura. Torna nel Piceno il tradizionale appuntamento con il pacchetto Scuola BIM, una manovra economica e sociale imponente che quest'anno mette in campo circa 400.000 euro per valorizzare e sostenere il sistema scolastico locale. Sentiamo il presidente del BIM, Luigi Contisciani.
2: Sì, allora anche quest'anno per il 15° anno consecutivo abbiamo deciso di investire sui nostri giovani, sul mondo della scuola e della cultura, che per noi è indispensabile, pensando che la crescita di un territorio passa attraverso la cultura, la formazione e attraverso i nostri giovani che saranno poi il nostro futuro. 1° novembre si può presentare la domanda e scade il 28 febbraio, quindi ci sono 3 mesi.
1: Del pacchetto Scuola BIM parleremo nell'ambito della puntata odierna di Realtà Locali, ospitando proprio il presidente Contisciani. Il podcast della puntata è disponibile sul nostro sito. È stata ufficialmente presentata la stagione teatrale di Ascoli Scena, la storica rassegna dedicata alla commedia organizzata al Teatro Palafolli. Il cartellone di questa 19ª edizione prevede ben 8 appuntamenti. La prelazione per i vecchi abbonati è già attiva e i nuovi abbonamenti apriranno il prossimo 2 novembre. Grande attesa per App, Ascoli Piceno Present, festival multidisciplinare delle arti sceniche promosso da Comune e AMAT. 11ª edizione al via nelle giornate di venerdì e sabato 16 e 17 ottobre. Tra i protagonisti la celebre regista Emma Dante, Chiara Bersani, Francesco Marilungo, oltre ai progetti formativi appunto proposti da Motus e il concerto live della cantautrice Mille. Sentiamo Gilberto Santini, direttore dell'AMAT.
3: Sì, devo dire che fa impressione vedere che ha compiuto 11 anni, quella che era andata come una sfida assoluta, insomma far abitare le bellezze storiche di Ascoli Piceno dal meglio della produzione teatrale contemporanea, insomma, eppure appunto 11 anni dicono che questa sfida era una sfida assolutamente vinta, e quindi 16-17 ottobre ci sarà appunto questa full immersion, devo dire molto molto attesa, perché dalle ore 18:30 di venerdì fino a notte fonda di sabato appunto vedremo, ci immergeremo nel meglio del teatro e della danza e della musica della scena di casa nostra.
1: L'Ascoli Calcio si prepara alla sfida contro l'Empoli in programma sabato alle 15 al Del Duca. I bianconeri di Tomei, quinti in classifica e forti di una difesa imbattuta, cercano conferme davanti al proprio pubblico. I toscani, guidati dal nuovo tecnico Andreoletti, arrivano nel Piceno a caccia di riscatto dopo 3 sconfitte consecutive. Clamoroso scossone societario in casa Samb. Il presidente Massi ha rotto il silenzio con un lunghissimo sfogo denunciando insulti ricevuti e soprattutto una persistente mancanza di sostegno e continui ostacoli da parte del comune. Massi, ripercorrendo la storia degli anni del club, ha dichiarato apertamente che se la famiglia non è gradita è pronta a fare un passo indietro. È tutto per il momento, grazie per averci seguito.
0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 300 metri circa, in corrispondenza del viadotto Falconara, in provincia di Ancona. Sulla strada statale 77 della Val di Chienti è attiva una riduzione di carreggiata di circa 300 metri in entrambe le direzioni, tra lo svincolo per Macerata Sud e lo svincolo per Morrovalle nella provincia di Macerata. Sulla strada statale 73 bis di Bocca Trabaria è attivo un senso unico alternato di circa 500 metri fra lo svincolo per il valico Bocca Trabaria e per Lamoli nella provincia di Pesaro e Urbino. ANAS informa che nella sezione Lavora con noi del proprio sito istituzionale sono sempre aperte diverse opportunità di lavoro. Per maggiori informazioni visita il sito stradeanas.it. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
4: Questa è Radio Ascoli.
5: E adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 12, buongiorno da Franco Rossi al microfono. È trascorsa tranquilla la notte per sua santità, lo rende noto la sala stampa vaticana all'indomani dell'intervento chirurgico al Gemelli, precisando che ulteriori informazioni saranno date in giornata. Al Papa è stato asportato il lobo inferiore del polmone destro, l'operazione è riuscita e non ha avuto complicazioni. L'intesa sul gasolio russo del presidente Trump è una scelta che considero molto rischiosa. La questione che oggi pesa di più, sussulta dalla nostra economia, è quella dell'energia, il costo dell'energia. Nessuno può rispondere da solo, serve una risposta coordinata e rapida, così la Premier Meloni nella comunicazione al Senato in vista del Consiglio europeo. Il bilancio delle vittime degli attacchi russi nella notte sull'Ucraina è di almeno 6 morti. Poi 6 centrali termoelettriche sono state bombardate. Interruzioni di correnti si sono registrate a Kiev, Sumy, Kharkiv. 902 in totale i droni ucraini abbattuti la scorsa notte delle difese aeree su 19 regioni russe. Il presidente degli Stati Uniti Trump minaccia l'Iran durante un comizio. Colpiremo duramente il paese, dice. Intanto gli Houthi denunciano di aver subito dall'Arabia Saudita 104 raid aerei e missilistici. Nella capitale Riyadh, 4 feriti per frammenti di missili. I 2 passeggeri della minicar, accusati di 6 aggressioni nella capitale, sono stati fermati e hanno ammesso i fatti. I 2 sono minorenni e l'accusa per loro è di omicidio. È stata anche sequestrata l'auto che corrisponde a quella utilizzata per le aggressioni del 4 e 5 ottobre a Roma, tra cui quella che ha provocato il grave ferimento dell'attore Davide Iacopini. Droga pagata con la carta del reddito di cittadinanza, questo uno degli strumenti adottati da un'associazione per delinquere smantellata dai carabinieri tra Catanzaro e Vicenza. 24 le misure cautelari per traffico di stupefacenti, detenzione, spaccio di sostanze e detenzione illegale di armi e munizioni. Via libera al nuovo codice della strada e al documento programmatico di finanza pubblica da presentare a Bruxelles entro il 15 ottobre. Lo ha deciso il Consiglio dei Ministri di ieri. Per quanto riguarda il nuovo codice della strada, sanzioni più leggere ma tolleranza zero per i comportamenti pericolosi. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
2: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli.
1: Com'è che mi dicevi? Per saper amare non basta chiamarsi amore. Bene, io per te vorrei essere pazienza in ogni dettaglio di te, in ogni dettaglio di te. Sicuro, sicuro, sicuro, sicuro il mio amore. Come sicuro, sicuro.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro. L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: Questa è Radio Ascoli.

0: Realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
1: Bentrovati dalla redazione e da Stefania Mistichelli. Oggi parliamo di scuola, ma in particolare del pacchetto scuola BIM 2026-2027 che torna anche quest'anno. Il BIM anche quest'anno contribuirà a valorizzare il sistema scolastico piceno e la sua comunità in generale. Allora siamo con il presidente Luigi Contisciani, che ringrazio come sempre per la sua disponibilità, proprio per parlare di questo. Innanzitutto grazie presidente.
2: No, grazie a voi per l'invito e un saluto a tutti i radioascoltatori.
1: Il pacchetto BIM quest'anno vale circa 400.000 euro tra borse di studio, premi per le tesi di laurea, progetti scolastici di sensibilizzazione e la 14ª edizione dell'Olimpiade d'Inglese. Sono tantissimi progetti, non potremmo toccarli tutti, ma volevo cominciare con lei con una prima scorsa, una prima carrellata dei progetti e dei bandi principali che promuovete.
2: Sì, allora anche quest'anno per il 15° anno consecutivo abbiamo deciso di investire sui nostri giovani, sul mondo della scuola e della cultura, che per noi è indispensabile pensando che la crescita di un territorio passa attraverso la cultura, la formazione e attraverso i nostri giovani che saranno poi il nostro futuro. Quindi un pacchetto consistente. In questi 15 anni ogni anno abbiamo aumentato il budget e quest'anno superiamo le 400.000 euro per le 200 borse di studio riservate ai ragazzi delle scuole superiori, al 5 tesi di laurea che andremo a premiare, che naturalmente sono tesi che riguarderanno il territorio del BIM Tronto, le Olimpiadi d'Inglese, come diceva lei poc'anzi, che comunque anche questo è giunto al 12° anno e dà la possibilità a 70 ragazzi di frequentare per 4 mesi o ad Ascoli, a San Benedetto, secondo della residenza, lezioni con madrelingua per ricevere poi l'attestato finale di Cambridge, e dà loro la possibilità, nel caso andranno all'università, di non dare l'esame di inglese e tante agevolazioni che hanno in pratica frequentando l'Erasmus in Europa. Così come 40.000 euro di borse di studio riservate al Consorzio Universitario Piceno, che va a premiare i ragazzi universitari del territorio dei comuni BIM con borse di studio importanti per farli restare nel nostro territorio, sia ad Ascoli, nell'Università di Ascoli e di San Benedetto, ma anche per dare loro la possibilità in pratica di un aiuto economico. In più abbiamo progetti interessanti dello screening della dislessia, che comunque va avanti da diversi anni con grande attenzione da parte sia delle famiglie da una parte, ma anche degli insegnanti e degli istituti scolastici, perché comunque abbiamo visto, nonostante una prima titubanza nei primi anni perché in pratica su questo progetto, oggi vediamo che in pratica tutte le scuole del territorio si iscrivono, e quest'anno dicevamo in conferenza stampa che oltre 1.700 ragazzi solo della prima elementare, anche perché poi negli ultimi 2 anni abbiamo allargato anche all'ultimo anno di scuola materna. Questo è significativo perché questo è un dato che viene fuori del 15% di ragazzi che hanno questa problematica, che naturalmente non è una malattia ma va curata se presa in tempo, e quindi è questo lo sforzo che noi cerchiamo di fare, e quindi anche sia le famiglie che le scuole, ma le insegnanti che riescono a capire effettivamente con corsi di formazione il motivo per cui magari il ragazzo non apprende, e quindi basta qualche lezione con i psicologi che comunque e coloro che naturalmente gli stanno vicino per far sì che comunque questo problema venga risolto, e quindi in questi anni questo è stato fatto. Poi c'è un altro progetto che riguarda i nostri musei, la conoscenza dei nostri ragazzi nel mondo della scuola, per portarli a conoscere gli 81 musei del sistema museale piceno, e oltre questo anche per portarli a conoscere, naturalmente per far vedere e conoscere le nostre bellezze ambientali, quindi portarli sulle aziende agricole, far capire come nasce una pianta di insalata, come viene prodotto un uovo, oppure le api come fanno a fare il miele, perché in pratica si è persa nel tempo questa cosa e viene molto anche questo apprezzato, perché a volte non conoscono veramente da dove arrivano questi prodotti. In più ci sono anche 20 borse di studio riservate ai ragazzi che oltre ad andare a scuola fanno anche sport, e quindi si chiama lo sport per crescere, ragazzi che si sono distinti in campo sportivo sia nazionale che internazionale, più 100 borse Erasmus. Questo è un progetto che facciamo da anni con la provincia di Ascoli, progetto finanziato dalla comunità europea, riservato a 102 ragazzi del territorio piceno, che naturalmente possono fare da 3 settimane a 3 mesi all'estero, dove c'è una parte di cofinanziamento, e tutti i ragazzi residenti nei 17 comuni del BIM, naturalmente questo cofinanziamento è sostenuto dal nostro ente.
1: Insomma, davvero tantissimi i progetti, poi ce ne sarebbero anche altri, ma insomma rimandiamo anche, no, al sito del BIM Tronto, dove sono tutti i bandi, certo, di concorso e i progetti che anche le famiglie, no, possono consultarsi, certo, per candidarsi, sì, perché... eventualmente, perché i ragazzi possano candidarsi.
2: È un sostegno importante per i ragazzi, perché naturalmente sono meritevoli, ma anche un aiuto alle famiglie, perché vediamo che effettivamente dal giorno che apre, e quindi ecco voglio dire a tutti coloro che magari ci seguono che dal 1° novembre si può presentare la domanda e scade il 28 febbraio, quindi ci sono 3 mesi di tempo per poter inoltrare, perché già noi vediamo che dal 1° o il 2 di novembre arrivano decine di domande il primo giorno, quindi ecco, tranquillamente sono 3 mesi di tempo per premiare i loro figli, perché veramente è importante. Noi crediamo molto nel futuro di questi nostri giovani, perché non solo in pratica, no, a volte si parla male di questi ragazzi, invece ci sono anche ragazzi che effettivamente portano avanti gli studi con veramente con saggezza, con un forte richiamo a quello che è le radici della famiglia e quant'altro, quindi siamo fieri e orgogliosi di questo.
1: E grazie di questo, Presidente, grazie anche per essere stato con noi oggi.
2: Grazie a voi e grazie per l'ospitalità, buongiorno.
1: E grazie anche a voi che ci avete seguito, potete riascoltare la puntata e se volete anche condividerla andando sul nostro sito radioascoli.it.
0: Realtà locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it. Puoi riascoltare questo programma sul sito radioascoli.it. Radio Ascoli.

0: programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali, interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli, diamo voce alla comunità.
1: Trenta è la nuova stagione concertistica organizzata da Ascoli Piceno Festival sotto la firma del direttore artistico Giuliano De Angelis. 17 concerti dal 4 ottobre al 29 novembre, tutte le domeniche alle ore 18 e tutti i giovedì alle ore 20.30 presso l'Auditorium Neroni di Ascoli Piceno. In cartellone le stelle più luminose del concertismo internazionale come Anna Tifu, Massimo Quarta, Rosalia De Sousa, Miguel Angel Navarro, Linda Hedlund, Fabrizio Meloni e tanti altri, vari i generi proposti. Dal repertorio classico e cameristico ai ritmi sudamericani alla musica folk. Festeggia il trentennale di Ascoli Piceno Festival. Abbonati e non perdere nessuno degli appuntamenti in programma. Info su www.ascolipicenofestival.com.
0: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: All'indomani dell'intervento chirurgico al Gemelli, la notte per il Papa è trascorsa tranquilla. A Papa Leone XIV è stato asportato il lobo inferiore del polmone destro, operazione riuscita e senza complicazioni. Vigilia del Consiglio europeo, la Premier Meloni al Parlamento, l'intesa sul gasolio russo presentata da Trump è molto rischiosa, dice, sul costo dell'energia, aggiunge, serve risposta coordinata e rapida. Nel 2025 645 milioni di persone, quasi l'intera popolazione dell'Europa, hanno sofferto la fame, tra le cause le guerre e il clima. Buongiorno da Franco Rossi al microfono, in primo piano la salute del Papa. All'indomani dell'intervento chirurgico, la notte è trascorsa tranquilla. Cristiana Caricato.
2: Il Papa ha trascorso una notte tranquilla, è la laconica comunicazione con cui la sala stampa vaticana ha aggiornato questa mattina il mondo sulle condizioni di salute del pontefice dopo l'intervento chirurgico a cui è stato sottoposto ieri pomeriggio per l'asportazione di un adenocarcinoma polmonare, un'essenzialità che ha bilanciato il drammatico comunicato con cui nella serata di ieri si comunicava l'esito positivo dell'intervento di chirurgia toracica e la conferma attraverso l'esame istologico estemporaneo di una diagnosi di tumore maligno come sospettato dagli esami preparatori. Al Papa ieri è stato asportato il lobo inferiore del polmone destro con tecnica video assistita. Questo vuol dire che il polmone ha conservato la piena funzionalità dei due lobi rimanenti. Un intervento radicale che non compromette la funzione respiratoria del pontefice, ma che prevede, come anticipato, una settimana di decorso post-operatorio. Secondo molti esperti, per un pieno recupero sarà necessario un periodo di riabilitazione respiratoria per aiutare il polmone ad espandersi. Al momento non sono previsti altri bollettini medici prima del pomeriggio inoltrato. Dal Vaticano si insiste sulla radicalità dell'intervento che dovrebbe aver estirpato il tumore maligno. Questa mattina intanto in San Pietro la messa conclusiva del summit voluto da Leone a 10 anni dalla Moris Letizia. A presiedere la celebrazione il cardinale Taigle, nuovo decano del collegio cardinalizio, insieme ai presidenti delle conferenze episcopali e ai patriarchi delle chiese orientali. Naturalmente si è pregato per la salute del pontefice, come ormai da giorni in tutto il mondo. Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: Cambiamo pagina, domani e dopo Consiglio europeo, la Premier Meloni è intervenuta questa mattina al Senato. Augusto Cantelmi.
3: Dall'inizio dell'anno Mosca ha guadagnato pochissimo terreno e nel solo mese di settembre ha perso buona parte di quanto aveva conquistato negli ultimi mesi. Questo stallo non è caduto dal cielo, lo hanno costruito il coraggio degli ucraini e il sostegno dell'Occidente, Italia compresa.
4: Nelle sue comunicazioni in Parlamento in vista del vertice europeo di domani e dopodomani, la Presidente del Consiglio ribadisce il sostegno all'Ucraina per il raggiungimento di una pace giusta e duratura. Per Meloni la sicurezza e l'energia vanno nella stessa direzione, motivo per cui difende lo scostamento di bilancio approvato in Parlamento che riserva per i prossimi 2 anni circa 29 miliardi, metà per l'energia e l'altra per l'apparato militare. Di diverso avviso le opposizioni che criticano la politica estera ed europea del governo, manca di prospettiva. Così Castellone 5 Stelle.
5: Sulla politica estera, mi lasci dire, Presidente, almeno fino a qualche mese fa vantava un rapporto privilegiato con Trump. Io però le chiedo, quel rapporto privilegiato, quali benefici ha portato?
4: Da Palazzo Madama, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
1: Massiccio raid russo sull'Ucraina la notte scorsa, colpite ben 6 centrali elettriche. Caterina Dall'Olio.
6: Missili balistici russi hanno colpito 6 centrali elettriche tra Kiev e Kharkiv ieri sera senza che l'Ucraina avesse ricevuto alcun preavviso dagli alleati occidentali, ha fatto sapere il presidente Zelensky. L'Ucraina dipende in modo significativo dai servizi di intelligence occidentali, in particolare da quelli statunitensi. Domenica il presidente Trump aveva creato confusione con un annuncio a sorpresa di un cessate il fuoco energetico sulla sua piattaforma Truth, sostenendo che Russia e Ucraina avessero concordato di fermare i loro attacchi a lungo coraggio contro centrali elettriche e raffinerie di petrolio. Sul fronte opposto le forze di difesa aeree russe hanno respinto nella notte un attacco di 493 droni diretti verso la regione di Mosca. L'attacco ha paralizzato il principale snodo aereo della capitale. I 4 aeroporti hanno sospeso temporaneamente i voli per poi riprenderli verso le 7 di questa mattina. Caterina Dall'Olio, linea allo studio.
1: colpiremo duramente l'Iran. Queste le parole del presidente Trump ieri durante un comizio elettorale. Antonio Soviero.
7: A Taiz, uomini affamati cercano di entrare in un negozio di alimentari, la terza città dello Yemen è circondata da Houthi. Le merci entrano col contagocce, i prezzi sono alle stelle. Un sacco di farina costa $30. I caccia di Riyadh hanno bombardato le postazioni di combattenti filo-iraniani che hanno risposto lanciando missili sulla capitale saudita e una sede del colosso petrolifero Aramco a Dahran. E rischia di incendiarsi anche il fronte Iran-USA. Donald Trump, durante un comizio in Alaska, torna a minacciare: colpiremo duramente l'Iran perché ne abbiamo abbastanza, dichiara il presidente americano. A spingerlo in questa direzione il premier israeliano Netanyahu, che vuole un attacco prima delle elezioni del 27 ottobre. La settimana dopo però si vota anche negli USA per le midterm e gli statunitensi sono contrari alla guerra, che è costata finora $2,000 a famiglia. Mentre è affondata poco fa la nave cargo che sabato ha urtato una mina nello stretto di Hormuz. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: Due minorenni della minicar accusati di 6 aggressioni nella capitale hanno ammesso i fatti. L'accusa per loro è tentato omicidio. Beatrice Bossi.
8: Il cerchio intorno ai presunti responsabili si è stretto nella notte a fronte di forti elementi indiziari raccolti dalla procura. Due minori hanno confessato di essere coinvolti nelle aggressioni avvenute a Roma tra il 4 e il 5 ottobre a bordo di una minicar. La testimonianza del meccanico che ha allestito l'auto con particolari luci e adesivi è stata fondamentale per identificarli. Hanno 16 e 17 anni, uno di loro è figlio di un carabiniere, hanno entrambi precedenti per piccoli furti. Secondo quanto raccontato, in quei giorni stavano festeggiando un compleanno. Tra le 6 vittime c'è anche l'attore Davide Iacopini, tuttora ricoverato in prognosi riservata. L'accusa per i due è di tentato omicidio, ma toccherà alla procura dei minori adesso valutare l'impianto accusatorio. Beatrice Bossi, linea allo studio.
1: Il Consiglio dei Ministri di ieri ha dato il via libera al nuovo codice della strada, con sanzioni più leggere ma tolleranza zero per i comportamenti pericolosi. Ecco le novità nel servizio di Giuseppe Caporaso.
9: Si cambia con il nuovo codice della strada varato ieri dal Consiglio dei Ministri. Generale diminuzione delle multe, i minimi scendono così a 25 e 40 euro mentre le sanzioni sono ridotte a 80 euro. Non ci sarà più l'obbligo di portare patente e libretto di circolazione, che potranno essere verificati telematicamente dagli organi di polizia. Novità anche per i verbali di contestazione. I comuni avranno solo 45 giorni, non più 90 giorni, per notificare il verbale agli automobilisti quando l'accertamento avviene da remoto. Divieto di marcia a tempo indeterminato per chi viaggia senza assicurazione. Sale poi il limite anagrafico per guidare camion ed autobus da 68 a 70 anni. Divieto di circolazione in caso di intralcio, pericolo per i pedoni, per i monopattini elettrici. Ed ancora per le bici elettriche scatta l'obbligo di casco e contrassegno. Infine, novità per i disabili: tutti i comuni dovranno aderire alla piattaforma nazionale per il contrassegno unificato disabili, in modo che gli stessi in auto potranno muoversi liberamente in tutta Italia. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: La fame nel mondo: nel 2025 ben 645 milioni di persone l'hanno sofferta. Tra le cause, i conflitti e i cambiamenti climatici. Alessandra Camarca.
10: Guerra e clima affamano il mondo. Nel 2025 645 milioni di persone, quasi l'intera popolazione dell'Europa, hanno sofferto la fame. Tra questi 147 milioni si trovano in 19 paesi e 87 milioni e mezzo in 16 paesi colpiti da eventi climatici estremi. Il conto è peraltro destinato a salire. Il fenomeno del Niño, che si annuncia tra i più intensi mai registrati, potrebbe portare alla fame altri 49 milioni di persone entro la fine del 2027. È il quadro che emerge dall'Indice Globale della Fame 2026, tra i principali rapporti internazionali sulla misurazione della malnutrizione nel mondo, curato dal CESVI per l'edizione italiana. A pagare il prezzo più alto sono i bambini. Nel 2025 35 milioni e mezzo di minori hanno sofferto la fame. Nello stesso anno per la prima volta la carestia è stata confermata in due contesti, la striscia di Gaza e il Sudan, e nel corso di quest'anno la fame ha riguardato la Somalia, di nuovo il Sudan e il Sud Sudan. Alessandra Camarca, linea allo studio.
1: Abbiamo concluso, vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Franco Rossi al microfono e Davide Dedè in regia, un augurio di buona giornata.
11: Questa è Radio Ascoli.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Di nuovo ben trovati dalla redazione in studio Verusca Cesterelli. Dopo l'aggressione di domenica al pronto soccorso del Mazzoni, costato il ferimento di 5 operatori sanitari e 2 agenti delle forze dell'ordine da parte di un uomo armato di coltello, è intervenuto duramente il direttore generale dell'AST di Ascoli Maraldo. La direzione, ha detto, esprime fermezza e annuncia la richiesta di un'introduzione immediata di body cam per il personale sanitario, con il potenziale dei presidi fissi di polizia per garantire la sicurezza in tutti i reparti di emergenza. Inizia ufficialmente oggi il programma di visite gratuite, screening e giornate informative organizzate dall'AST con iniziative mirate alla sensibilizzazione e alla diagnosi precoce dei tumori femminili. Gli eventi si articoleranno su tutto il territorio provinciale fino al prossimo 29 ottobre. A San Benedetto buone notizie per il comparto ittico locale. Al termine di un tavolo tecnico svoltosi negli uffici della struttura portuale tra armatori commercianti e il consigliere comunale Marinangeli, è emersa la volontà unanime di riportare il pesce azzurro all'asta del mercato ittico a partire dal prossimo 1 novembre. Resta ora da risolvere l'ultimo nodo legato alle garanzie economiche e ai sistemi di pagamento. Ad Ascoli novità importanti per il completamento del restauro e il rafforzamento sismico della cattedrale. Una nuova variante tecnica riguarda lo sblocco delle procedure necessarie per portare a termine i definitivi interventi di consolidamento della storica struttura. Torna nel Piceno il tradizionale appuntamento con il pacchetto Scuola BIM, una manovra economica e sociale imponente che quest'anno mette in campo circa 400.000 euro per valorizzare e sostenere il sistema scolastico locale. Sentiamo il presidente del BIM, Luigi Contisciani.
2: Sì, allora anche quest'anno per il 15° anno consecutivo abbiamo deciso di investire sui nostri giovani, sul mondo della scuola e della cultura, che per noi è indispensabile, pensando che la crescita di un territorio passa attraverso la cultura, la formazione e attraverso i nostri giovani che saranno poi il nostro futuro. 1° novembre si può presentare la domanda e scade il 28 febbraio, quindi ci sono 3 mesi.
1: Del pacchetto Scuola BIM parleremo nell'ambito della puntata odierna di Realtà Locali, ospitando proprio il presidente Contisciani. Il podcast della puntata è disponibile sul nostro sito. È stata ufficialmente presentata la stagione teatrale di Ascoli Scena, la storica rassegna dedicata alla commedia organizzata al Teatro Palafolli. Il cartellone di questa 19ª edizione prevede ben 8 appuntamenti. La prelazione per i vecchi abbonati è già attiva e i nuovi abbonamenti apriranno il prossimo 2 novembre. Grande attesa per App, Ascoli Piceno Present, festival multidisciplinare delle arti sceniche promosso da Comune e AMAT. 11ª edizione al via nelle giornate di venerdì e sabato 16 e 17 ottobre. Tra i protagonisti la celebre regista Emma Dante, Chiara Bersani, Francesco Marilungo, oltre ai progetti formativi appunto proposti da Motus e il concerto live della cantautrice Mille. Sentiamo Gilberto Santini, direttore dell'AMAT.
3: Sì, devo dire che fa impressione vedere che ha compiuto 11 anni, quella che era andata come una sfida assoluta, insomma far abitare le bellezze storiche di Ascoli Piceno dal meglio della produzione teatrale contemporanea, insomma, eppure appunto 11 anni dicono che questa sfida era una sfida assolutamente vinta, e quindi 16-17 ottobre ci sarà appunto questa full immersion, devo dire molto molto attesa, perché dalle ore 18:30 di venerdì fino a notte fonda di sabato appunto vedremo, ci immergeremo nel meglio del teatro e della danza e della musica della scena di casa nostra.
1: L'Ascoli Calcio si prepara alla sfida contro l'Empoli in programma sabato alle 15 al Del Duca. I bianconeri di Tomei, quinti in classifica e forti di una difesa imbattuta, cercano conferme davanti al proprio pubblico. I toscani, guidati dal nuovo tecnico Andreoletti, arrivano nel Piceno a caccia di riscatto dopo 3 sconfitte consecutive. consecutive. Clamoroso scossone societario in casa Samb. Il presidente Massi ha rotto il silenzio con un lunghissimo sfogo, denunciando insulti ricevuti e soprattutto una persistente mancanza di sostegno e continui ostacoli da parte del comune. Massi, ripercorrendo la storia degli anni del club, ha dichiarato apertamente che se la famiglia non è gradita è pronta a fare un passo indietro. È tutto per il momento, grazie per averci seguito.
0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 300 metri circa, in corrispondenza del viadotto Falconara, in provincia di Ancona. Sulla strada statale 77 della Val di Chienti è attiva una riduzione di carreggiata di circa 300 metri in entrambe le direzioni, tra lo svincolo per Macerata Sud e lo svincolo per Morrovalle nella provincia di Macerata. Sulla strada statale 73 bis di Bocca Trabaria è attivo un senso unico alternato di circa 500 metri fra lo svincolo per il valico Bocca Trabaria e per Lamoli nella provincia di Pesaro e Urbino. ANAS informa che nella sezione Lavora con noi del proprio sito istituzionale sono sempre aperte diverse opportunità di lavoro. Per maggiori informazioni visita il sito stradeanas.it. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente e salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Notte tranquilla per il Papa al Gemelli. La sala stampa della Santa Sede aggiorna sulla salute del pontefice operato ieri nel Policlinico Romano.
2: Il Papa ha trascorso una notte tranquilla e la laconica comunicazione con cui la sala stampa vaticana ha aggiornato questa mattina il mondo sulle condizioni di salute del pontefice dopo l'intervento chirurgico a cui è stato sottoposto ieri pomeriggio per l'asportazione di un adenocarcinoma polmonare, un'essenzialità che ha bilanciato il drammatico comunicato con cui nella serata di ieri si comunicava l'esito positivo dell'intervento di chirurgia toracica e la conferma attraverso l'esame istologico estemporaneo di una diagnosi di tumore maligno come sospettato dagli esami preparatori. Al Papa ieri è stato asportato il lobo inferiore del polmone destro con tecnica video assistita. Questo vuol dire che il polmone ha conservato la piena funzionalità dei due lobi rimanenti. Un intervento radicale che non compromette la funzione respiratoria del pontefice, ma che prevede, come anticipato, una settimana di decorso post-operatorio. Secondo molti esperti, per un pieno recupero sarà necessario un periodo di riabilitazione respiratoria per aiutare il polmone ad espandersi. Al momento non sono previsti altri bollettini medici prima del pomeriggio inoltrato. Dal Vaticano si insiste sulla radicalità dell'intervento che dovrebbe aver estirpato il tumore maligno. Questa mattina intanto in San Pietro la messa conclusiva del summit voluto da Leone a 10 anni dalla Moris Letizia. A presiedere la celebrazione il cardinale Taigle, nuovo decano del collegio cardinalizio, insieme ai presidenti delle conferenze episcopali e ai patriarchi delle chiese orientali. Naturalmente si è pregato per la salute del pontefice, come ormai da giorni in tutto il mondo. Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: In Ucraina, nuova notte di raid russi, 6 le vittime, almeno 600.000 persone sono senza elettricità. Per la seconda notte ai residenti non è arrivato alcun avviso di recarsi nei rifugi. Per ore l'Ucraina non ha potuto usufruire appieno dei servizi satellitari di Starlink. Trump smentisce di aver interrotto le informazioni di intelligence con Kiev dopo l'annuncio domenica della tregua energetica fra Russia e Ucraina. L'intesa di Trump sul gasolio russo, una scelta rischiosa, ha detto la premier Meloni nelle comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 15 e 16 ottobre. Fra i temi affrontati, competitività ucraina, Medio Oriente, difesa e sicurezza, migrazione e riforme. Hanno confessato i due minorenni, un 16enne e un 17enne, le aggressioni con la minicara a Roma all'attore Davide Iacopini, tuttora in terapia intensiva, ed altre 5 persone avvenute fra il 4 e il 5 ottobre. I due ragazzi hanno un precedente per furto commesso insieme, uno dei due figlio di un carabiniere. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Questa è

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Che valore dai a chi ti prepara alle sfide del domani? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
2: Radio Ascoli.

0: realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
1: Bentrovati dalla redazione e da Stefania Mistichelli. Oggi parliamo di scuola, ma in particolare del pacchetto Scuola BIM 2026-2027 che torna anche quest'anno. Il BIM anche quest'anno contribuirà a valorizzare il sistema scolastico piceno e la sua comunità in generale. Allora siamo con il presidente Luigi Contisciani, che ringrazio come sempre per la sua disponibilità, proprio per parlare di questo. Innanzitutto grazie presidente.
2: No, grazie a voi per l'invito e un saluto a tutti i radioascoltatori.
1: Il pacchetto BIM quest'anno vale circa 400.000 euro tra borse di studio, premi per le tesi di laurea, progetti scolastici di sensibilizzazione e la 14ª edizione dell'Olimpiade d'Inglese. Sono tantissimi progetti, non potremmo toccarli tutti, ma volevo cominciare con lei con una prima scorsa, una prima carrellata dei progetti e dei bandi principali che promuovete.
2: Sì, allora anche quest'anno per il 15° anno consecutivo abbiamo deciso di investire sui nostri giovani, sul mondo della scuola e della cultura, che per noi è indispensabile, pensando che la crescita di un territorio passa attraverso la cultura, la formazione e attraverso i nostri giovani che saranno poi il nostro futuro. Quindi un pacchetto consistente. In questi 15 anni ogni anno abbiamo aumentato il budget e quest'anno superiamo le 400.000 euro per le 200 borse di studio riservate ai ragazzi delle scuole superiori, al 5 tesi di laurea che andremo a premiare, che naturalmente sono tesi che riguarderanno il territorio del BIM Tronto, le Olimpiadi d'Inglese, come diceva lei poc'anzi, che comunque anche questo è giunto al 12° anno e dà la possibilità a 70 ragazzi di frequentare per 4 mesi o ad Ascoli, a San Benedetto, secondo della residenza, lezioni con madrelingua per ricevere poi l'attestato finale di Cambridge, che dà loro la possibilità, nel caso andranno all'università, di non dare l'esame d'inglese, e tante agevolazioni che hanno in pratica frequentando l'Erasmus in Europa. Così come 40.000 euro di borse di studio riservate al Consorzio Universitario Piceno, che va a premiare i ragazzi universitari dei territori dei comuni BIM con borse di studio importanti per farli restare nel nostro territorio, sia ad Ascoli, nell'Università di Ascoli e di San Benedetto, ma anche per dare loro la possibilità in pratica di un aiuto economico. In più abbiamo progetti interessanti dello screening della dislessia, che comunque va avanti da diversi anni con grande attenzione da parte sia delle famiglie da una parte, ma anche degli insegnanti e degli istituti scolastici, perché comunque abbiamo visto, nonostante una prima titubanza nei primi anni in pratica su questo progetto, oggi vediamo che in pratica tutte le scuole del territorio si iscrivono, e quest'anno dicevamo in conferenza stampa che oltre 1.700 ragazzi solo della prima elementare, anche perché poi negli ultimi 2 anni abbiamo allargato anche all'ultimo anno di scuola materna. Questo è significativo perché questo è un dato che viene fuori del 15% di ragazzi che hanno questa problematica, che naturalmente non è una malattia ma va curata se presa in tempo, e quindi è questo lo sforzo che noi cerchiamo di fare, e quindi anche sia le famiglie che le scuole, ma le insegnanti che riescono a capire effettivamente con corsi di formazione il motivo per cui magari il ragazzo non apprende, e quindi basta qualche lezione con i psicologi che comunque e coloro che naturalmente gli stanno vicino per far sì che comunque questo problema venga risolto, e quindi in questi anni questo è stato fatto. Poi c'è un altro progetto che riguarda i nostri musei, la conoscenza dei nostri ragazzi nel mondo della scuola, per portarli a conoscere gli 81 musei del sistema museale piceno, e oltre questo anche per portare a conoscere, naturalmente per far vedere e conoscere le nostre bellezze ambientali, quindi portarli sulle aziende agricole, far capire come nasce una pianta di insalata, come viene prodotto un uovo, oppure le api come fanno a fare il miele, perché in pratica si è persa passa nel tempo questa cosa, e viene molto anche questo apprezzato, perché a volte non conoscono veramente da dove arrivano questi prodotti. In più ci sono anche 20 borse di studio riservate ai ragazzi che oltre ad andare a scuola fanno anche sport, e quindi si chiama lo sport per crescere, ragazzi che si sono distinti in campo sportivo sia nazionale che internazionale, più 100 borse Erasmus, e questo è un progetto che facciamo da anni con la provincia di Ascoli, progetto finanziato dalla comunità europea, riservato a 102 ragazzi del territorio piceno, che naturalmente possono fare da 3 settimane a 3 mesi all'estero, dove c'è una parte di cofinanziamento, e tutti i ragazzi residenti nei 17 comuni del BIM, naturalmente questo cofinanziamento è sostenuto dal nostro ente.
1: Insomma, davvero tantissimi i progetti, poi ce ne sarebbero anche altri, ma insomma rimandiamo anche, no, al sito del BIM Tronto, dove sono tutti i bandi, certo, di concorso e i progetti che anche le famiglie, no, possono consultarsi, certo, per candidarsi, sì, perché eventualmente, perché i ragazzi possano candidarsi.
2: È un sostegno importante per i ragazzi, perché naturalmente sono meritevoli, ma anche un aiuto alle famiglie, perché vediamo che effettivamente dal giorno che apre, quindi ecco, voglio dire a tutti coloro che magari ci seguono che dal 1° novembre si può presentare la domanda e scade il 28 febbraio, quindi ci sono 3 mesi di tempo per poterla inoltrare, perché già noi vediamo che dal 1° o il 2 di novembre arrivano decine di domande il primo giorno, quindi ecco, tranquillamente sono 3 mesi di tempo per premiare i loro figli, perché veramente è importante. Noi crediamo molto nel futuro di questi nostri giovani, perché non solo in pratica, no, a volte si parla male di questi ragazzi, invece ci sono anche ragazzi che effettivamente portano avanti gli studi con veramente con saggezza, con un forte richiamo a quello che è le radici della famiglia e quant'altro, quindi siamo fieri e orgogliosi di questo.
1: E grazie di questo, Presidente, grazie anche per essere stato con noi oggi.
2: Grazie a voi e grazie per l'ospitalità, buongiorno.
1: E grazie anche a voi che ci avete seguito, potete riascoltare la puntata e se volete anche condividerla andando sul nostro sito radioascoli.it.
0: Realtà locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it. Puoi riascoltare questo programma sul sito radioascoli.it.

0: due lire.
1: Radio Ascoli.
0: Mi ha chiesto di volare, ma io non lo so fare. Sono abituato a rialzarmi a furia di cadere. Tu che mi stringi forte, perché non vuoi che vada? Prima una chiacchierata e poi l'amore in autostrada.

0: solistico Giuliano De Angelis. 17 concerti dal 4 ottobre al 29 novembre, tutte le domeniche alle ore 18 e tutti i giovedì alle ore 20:30 presso l'Auditorium Neroni di Ascoli Piceno. In cartellone le stelle più luminose del concertismo internazionale come Anna Tifu, Massimo Quarta, Rosalia De Sousa, Miguel Angel Navarro, Linda Hedlund, Fabrizio Meloni e tanti altri. Vari i generi proposti, dal repertorio classico e cameristico ai ritmi sudamericani alla musica folk. Festeggia il trentennale di Ascoli Piceno Festival. Abbonati e non perdere nessuno degli appuntamenti in programma. Info su www.ascolipicenofestival.com.
1: Questa

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Notte tranquilla per Papa Leone al Policlinico Gemelli. Così l'aggiornamento della sala stampa della Santa Sede sulle condizioni di salute del pontefice dopo l'operazione di ieri pomeriggio per la rimozione totale di un adenocarcinoma polmonare. L'Aula del Senato ha approvato le risoluzioni presentate dalla maggioranza sulle comunicazioni della Premier Meloni in vista del prossimo Consiglio europeo. Il primo documento, che riguarda più temi al centro del Consiglio, ha avuto 104 voti a favore. La seconda risoluzione, focalizzata sull'Ucraina, ha avuto 108 sì, un voto contrario e due astensioni, segno che le opposizioni non hanno partecipato al voto in dissenso con il metodo della doppia mozione. I due passeggeri della minicara accusati di 6 aggressioni nella capitale hanno ammesso i fatti. Sono 2 minorenni. L'accusa è di tentato omicidio. Sentiamo Beatrice Bossi.
2: Il cerchio intorno ai presunti responsabili si è stretto nella notte a fronte di forti elementi indiziari raccolti dalla procura. 2 minori hanno confessato di essere coinvolti nelle aggressioni avvenute a Roma tra il 4 e il 5 ottobre a bordo di una minicar. La testimonianza del meccanico che ha allestito l'auto con particolari luci e adesivi è stata fondamentale per identificarli. Hanno 16 e 17 anni, uno di loro è figlio di un carabiniere, hanno entrambi precedenti per piccoli furti. Secondo quanto raccontato, in quei giorni stavano festeggiando un compleanno. Tra le 6 vittime c'è anche l'attore Davide Iacopini, tuttora ricoverato in prognosi riservata. L'accusa per i 2 è di tentato omicidio, ma toccherà alla procura dei minori adesso valutare l'impianto accusatorio. Beatrice Bossi, linea allo studio.
1: Ancora un incidente mortale sul lavoro è accaduto nel Bresciano. Un operaio di 52 anni è morto dopo essere caduto da un ponteggio alto circa 2 metri a Gottolengo, nel Bresciano appunto. I soccorsi intervenuti sul posto hanno constatato il decesso. A Siracusa è indagato il sindaco Francesco Italia per sospetti appalti truccati, 7 le misure cautelari eseguite, coinvolta anche la vicepresidente del Consiglio Comunale Concetta Carbone, per cui il GIP ha disposto i domiciliari. Secondo l'accusa, una serie di lavori pubblici, fra cui l'ampliamento dell'ostello per i lavoratori migranti di Cassibile, sarebbero stati affidati a imprese amiche. In cambio la Carbone avrebbe avuto denaro e sostegno elettorale. In corso la seconda delle 4 perquisizioni disposte dalla procura di Larino nell'ambito dell'inchiesta sul giallo di Pietracatella. Gli uomini della squadra mobile sono entrati nel liceo scientifico di Riccia, la scuola dove insegna l'amica di Gianni Di Vita, marito e padre delle 2 vittime. L'insegnante è stata più volte sentita come testimone nei mesi scorsi e si continuano a cercare tracce di eventuali ricerche sul web riguardanti la ricina al veleno che a dicembre scorso ha ucciso Sara Di Vita e sua mamma Antonella di Ielsi. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Radio Ascoli.

Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio e voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto. O almeno ci provo.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione, perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte. Dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa a pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
2: Questa è Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Di nuovo bentrovati dalla redazione e da Stefania Mistichelli, qui con voi oggi per l'appuntamento pomeridiano con le notizie locali. Nelle Marche arriva l'esenzione dal ticket sanitario per i pazienti affetti dalle forme più gravi di fibromialgia. La Regione infatti ha recepito l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza che riconosce la sindrome tra le patologie per cui è prevista l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, introducendo un pacchetto di prestazioni dedicate. L'esenzione riguarda i pazienti con forme molto severe di fibromialgia certificate da un punteggio superiore a 80 al Fibromyalgia Impact Questionnaire Revised, ossia il questionario che misura l'impatto della sindrome sulla qualità della vita. Un'altra novità riguarda le cure termali: con l'aggiornamento dei LEA, le persone con fibromialgia, indipendentemente dalla gravità della patologia, potranno accedervi a carico del Servizio Sanitario Nazionale. E rimaniamo in ambito sanitario: di 7 feriti il bilancio dell'aggressione avvenuta domenica scorsa al pronto soccorso di Ascoli ad opera di un uomo che era giunto in ospedale per accompagnare la compagna. Poco dopo avrebbe cominciato ad insultare il personale e gli agenti intervenuti per calmarlo. Nella colluttazione 5 operatori sanitari e 2 persone appartenenti alle forze dell'ordine sono rimaste appunto ferite e sono dovute in seguito ricorrere alle cure dei medici. L'uomo è stato poi denunciato per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Nella perquisizione che è seguita si è visto che l'uomo aveva anche un coltello che è stato sequestrato. Il direttore generale Antonello Maraldo, che nei giorni scorsi si è confrontato con la prefetto Giovanna Longhi, sta ultimando insieme agli uffici tecnici le procedure perché gli operatori sanitari siano muniti di strumentazione di protezione e dotati di bodycam. Andiamo a San Benedetto, che all'inizio del prossimo mese vedrà l'apertura dell'ospedale di comunità. Ad annunciarlo sempre il direttore Maraldo, che ha spiegato che alla base dei ritardi ci sono stati problemi emersi dall'inizio dei lavori per la presenza di falde acquifere. L'edificio ha 3 piani: il primo ospiterà gli uffici, il secondo gli ambulatori, il terzo i posti letto. Vi lavoreranno 9 medici specialisti, 7 infermieri, un coordinatore e 6 operatori sanitari. Parliamo adesso del pacchetto scuola 2026-2027 promosso dal BIM Tronto, una manovra economica e sociale che mette in campo quest'anno circa 400.000 euro, come ci spiega il presidente Luigi Contisciani.
2: E quest'anno, per il 15° anno consecutivo, abbiamo deciso di investire sui nostri giovani, sul mondo della scuola e della cultura, che per noi è indispensabile, pensando che la crescita di un territorio passa attraverso la cultura, la formazione e attraverso i nostri giovani che saranno poi il nostro futuro.
1: Tra i progetti e le iniziative promosse dal BIM, borse di studio, premi per le tesi di laurea, progetti scolastici di sensibilizzazione e molto altro, ve ne parliamo oggi nelle realtà locali insieme al presidente Luigi Contisciani. Realtà locali in onda sulle nostre frequenze e anche disponibile su radioascoli.it. Andiamo agli spettacoli. Compie 11 anni Up, Ascoli Piceno Present, il festival multidisciplinare delle arti sceniche estemporanee, in programma questo venerdì e questo sabato su iniziativa del Comune di Ascoli con AMAT e con il sostegno della Regione Marche e del MIC. In tanti luoghi e contenitori della città di Ascoli, come ci spiega il direttore dell'AMAT, Gilberto Santini.
3: Direi che fa impressione vedere che ha compiuto 11 anni, quella che era andata come una sfida assoluta, insomma, far abitare le bellezze storiche di Ascoli Piceno dal meglio della produzione teatrale contemporanea, insomma, eppure appunto 11 anni dicono che questa sfida era una sfida assolutamente vinta, e quindi 16-17 ottobre ci sarà appunto questa full immersion, devo dire molto molto attesa, perché dalle ore 18:30 di venerdì fino a notte fonda di sabato appunto vedremo, ci immergeremo nel meglio del teatro, della danza e della musica della scena di casa nostra.
1: Dal teatro alla lirica, sempre ad Ascoli, appuntamento domani giovedì 15 ottobre alle 20:30 nell'Auditorium Neroni per l'appuntamento Le Voci dell'Anima nell'ambito di Ascoli Piceno Festival. Protagonista sarà il soprano Elena Memoli, accompagnata al pianoforte da Gianluca Faragli. Infine lo sport, l'Ascoli si prepara per affrontare il De Luca Lempoli, l'appuntamento è sabato alle 15 appunto in casa, anche la Samb giocherà sabato ma alle 14.30 allo stadio Sivori di Sesti Levante dove sfiderà il Vado. Io mi fermo qui, grazie per l'ascolto, vi lascio con il notiziario ANAS.
0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della Regione Marche. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 300 metri circa, in corrispondenza del viadotto Falconara, in provincia di Ancona. Sulla strada statale 77 della Val di Chienti è attiva una riduzione di carreggiata di circa 300 metri in entrambe le direzioni, tra lo svincolo per Macerata Sud e lo svincolo per Morrovalle nella provincia di Macerata. Sulla strada statale 73 bis di Bocca Trabaria è attivo un senso unico alternato di circa 500 metri fra lo svincolo per il valico Bocca Trabaria e per Lamoli nella provincia di Pesaro e Urbino. ANAS informa che nella sezione Lavora con noi del proprio sito istituzionale sono sempre aperte diverse opportunità di lavoro. Per maggiori informazioni visita il sito stradeanas.it. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
4: Questa è Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli.
1: C'è un cielo azzurro in asfalto rovente, c'è bisogno di te e di un mare di gente. C'è una spiaggia ora deserta che si riempirà tra poco e ogni cosa all'improvviso ricomincerà di nuovo. C'è un incendio nel cuore, nessuno lo spegne e qualcuno di sopra.

L'acqua è la prima del territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza.

solo riceverai il giornale a casa, ma avrai anche l'accesso alla versione digitale. Per leggere i numeri e abbonarti, vai su www.lavitapicena.it. La Vita Picena, temi per una comunità consapevole.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mittola. Il Papa questa mattina ha eseguito gli esami del sangue e la radiografia del torace previsti dopo l'intervento. Gli esiti confermano un decorso post-operatorio regolare. I valori sono nella norma per il tipo di intervento eseguito. E quanto riferisce il bollettino medico diffuso dal Vaticano, nel quale nel bollettino si aggiunge che il Papa ha svolto la fisioterapia respiratoria, ha iniziato a camminare in stanza, ha ripreso una regolare alimentazione facendo colazione e pranzo. Il decorso procede secondo quanto previsto. Il Papa sta bene, l'umore è buono, ha riferito ai giornalisti il direttore della sala stampa vaticana Matteo Bruni, illustrando il bollettino medico. Ucraina. Trump nega che gli Stati Uniti vogliano interrompere la condivisione di informazioni di intelligence con Kiev, ma l'idea è attivamente discussa all'interno della Casa Bianca, quanto scrive il sito Semaphore, citando un funzionario dell'amministrazione americana. Trump è piuttosto infuriato e potrebbe ordinarlo, svela la fonte. Zelensky intanto oggi a Londra, previsti incontri con Re Carlo e il premier Burnham. Intanto nella notte ancora pesanti raid russi sull'Ucraina, 6 persone sono morte, 600.000 persone sono senza elettricità. Via libera dal Consiglio dei Ministri al nuovo codice della strada. Sentiamo le novità da Giuseppe Caporaso.
2: Si cambia con il nuovo codice della strada varato ieri dal Consiglio dei Ministri. Generale diminuzione delle multe, i minimi scendono così a 25 e 40 euro, mentre le sanzioni sono ridotte a 80 euro. Non ci sarà più l'obbligo di portare patente e libretto di circolazione, che potranno essere verificati telematicamente dagli organi di polizia. Novità anche per i verbali di contestazione. I comuni avranno solo 45 giorni, non più 90 giorni, per notificare il verbale agli automobilisti quando l'accertamento avviene da remoto. Divieto di marcia a tempo indeterminato per chi viaggia senza assicurazione. Sale poi il limite anagrafico per guidare camion ed autobus da 68 a 70 anni. Divieto di circolazione in caso di intralcio, pericolo per i pedoni, per i monopattini elettrici. Ed ancora per le bici elettriche scatta l'obbligo di casco e contrassegno. Infine, novità per i disabili. Tutti i comuni dovranno aderire alla piattaforma nazionale per il contrassegno unificato disabili, in modo che gli stessi in auto potranno muoversi liberamente in tutta Italia. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Hanno confessato i due minorenni, un 16enne e una 17enne, le aggressioni con la minicar avvenuta a Roma fra il 4 e il 5 ottobre. Fra le vittime dell'aggressione l'attore Davide Iacopini, tuttora in terapia intensiva, ed altre 5 persone. Per i due l'accusa è di tentato omicidio. Ai due hanno un precedente per furto e che hanno commesso insieme uno dei due ragazzi, figlio di un carabiniere. Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al decreto legge per l'Ilva. Tra le misure previsto il mantenimento della funzionalità degli impianti di Taranto, favorire la reindustrializzazione delle aree ex Ilva, attrarre nuovi investimenti e sostenere la ricollocazione dei lavoratori coinvolti nella crisi. In particolare è previsto il mantenimento degli impianti dell'area a caldo fino alla pronuncia della Cassazione. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

come quando io ti ho visto per la prima volta. Tra milioni di occhi la vita si nascose, come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente. Dopo un lungo inverno accettammo l'amore, che meritiamo di pensare o pensiamo di meritare, per questa volta.

va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà, sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi, oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi ri, sì, mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: va bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
2: Questa è Radio Ascoli.

nel raggio di sole che incendiava i tuoi sogni di bambino, era nel vento che spostava il tuo codino.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Questa mattina il Papa ha eseguito gli esami del sangue e la radiografia del torace previsti dopo l'intervento. Gli esiti confermano un decorso post-operatorio regolare, i valori nella norma. Lo riferisce il bollettino medico diffuso dal Vaticano, nel quale si aggiunge che il pontefice ha svolto la fisioterapia respiratoria e ha iniziato a camminare in stanza. Ha ripreso una regolare alimentazione facendo colazione e pranzo. Il Papa sta bene, l'umore è buono, ha riferito il direttore della sala stampa vaticana Matteo Bruni, spiegando che il pontefice osserverà un decorso post-operatorio di una settimana e che prima di affrontare l'intervento il Papa è stato sottoposto ad una broncoscopia robotica con biopsia, ad una TAC toracica con contrasto e ad una PET. Trump nega pubblicamente che gli Stati Uniti vogliano interrompere la condivisione di informazioni di intelligence con l'Ucraina, ma l'idea attivamente è discussa all'interno della Casa Bianca, lo scrive il sito Semafor, citando un funzionario dell'amministrazione americana. Trump è piuttosto infuriato e potrebbe ordinarlo, svela la fonte. Il presidente ucraino Zelensky intanto oggi a Londra, previsti incontri con Re Carlo e il premier Burnham, ma nella notte ancora raid russi sul paese, 6 le persone morte, 600.000 le persone senza elettricità. Ancora morti sul lavoro a Potenza, un operaio cinquantenne deceduto oggi al pronto soccorso dove era giunto in condizioni disperate dopo essere rimasto schiacciato dalla caduta di un pesante macchinario industriale che stava spostando con altri colleghi. E nel bresciano un operaio di 51 anni è morto dopo essere precipitato da un ponteggio in un cantiere a Gottolegno. L'uomo è caduto da un'altezza di circa 2 metri, inutili i tentativi di rianimarlo. Un gruppo di lavoratori dell'ex Ilva ha occupato la prefettura di Genova facendo irruzione all'improvviso nell'edificio del presidio in protesta in corso da 3 giorni. Gli operai in sciopero attendono garanzie dal governo sulla continuità produttiva dello stabilimento di Genova Cornigliano che finora non sono arrivate. A Siracusa indagato il sindaco Francesco Italia per sospetti appalti truccati, 7 le misure cautelari eseguite. Ai domiciliari la vicepresidente del Consiglio Comunale Concetta Carbone, secondo l'accusa una serie di lavori pubblici, fra cui l'ampliamento dell'ostello per i lavoratori migranti di Cassibile, sarebbero stati affidati a imprese amiche. In cambio la Carbone avrebbe avuto denaro e sostegno elettorale. Quella notte ci siamo divertiti così e quanto avrebbero detto gli autori delle 5 aggressioni della minicara a Roma nel corso dell'interrogatorio. Uno dei 2 minorenni è figlio di un carabiniere e sarebbe il proprietario della minicar. Intanto è ancora ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Camillo l'attore Davide Iacopini, colpito il 5 ottobre con un calcio sferrato dalla minicar nel quartiere Monteverde. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale.
2: Soprattutto quando arrivano loro. Ospiti veri, voci che contano.
1: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva.
2: Un tema diverso e zero noia.
1: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
2: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
1: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18.45.
3: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: E di nuovo bentrovati dalla redazione. Da Stefania Mistichelli apriamo con un gravissimo incidente sul lavoro ad Ascoli, in via Pretoriana, in pieno centro storico, in un cantiere, in una casa in ristrutturazione per il terremoto. Un operaio è stato travolto da un muro che ha ceduto, l'uomo è caduto all'indietro con il muro che gli è andato addosso. Sono intervenuti i vigili del fuoco e gli operatori del 118. L'uomo è stato appena portato in ospedale, sono possibili danni alle gambe. Cambiamo argomento, andiamo a San Benedetto, che all'inizio del prossimo mese vedrà l'apertura dell'ospedale di comunità. Ad annunciarlo direttore Maraldo, che ha spiegato che alla base dei ritardi ci sono stati problemi emersi dall'inizio dei lavori per la presenza di falde acquifere. L'edificio ha 3 piani, il primo ospiterà gli uffici, il secondo gli ambulatori, il terzo i posti letto. Vi lavoreranno 9 medici specialisti, 7 infermieri, un coordinatore e 6 operatori sanitari. Parliamo adesso del pacchetto scuola 2026-2027 promosso dal BIM Tronto, una manovra economica e sociale che mette in campo quest'anno circa 400.000 euro, come ci spiega il presidente Luigi Contisciani.
2: E quest'anno, per il 15° anno consecutivo, abbiamo deciso di investire sui nostri giovani, sul mondo della scuola e della cultura, che per noi è indispensabile, pensando che la crescita di un territorio passa attraverso la cultura, la formazione e attraverso i nostri giovani, che saranno poi il nostro futuro.
1: Tra i progetti e le iniziative promosse dal BIM, borse di studio, premi per le tesi di laurea, progetti scolastici di sensibilizzazione e molto altro, ve ne parliamo oggi nel Realtà Locali insieme al presidente Luigi Contisciani. Realtà Locali in onda sulle nostre frequenze e anche disponibile su radioascoli.it. Andiamo agli spettacoli. Compie 11 anni Up, Ascoli Piciano Present, il festival multidisciplinare delle arti sceniche estemporanee, in programma questo venerdì e questo sabato su iniziativa del Comune di Ascoli con AMAT e con il sostegno della Regione Marche e del MIC. In tanti luoghi e contenitori della città di Ascoli, come ci spiega il direttore dell'AMAT, Gilberto Santini.
3: Direi che fa impressione vedere che ha compiuto 11 anni, quella che era nata come una sfida assoluta, insomma, far abitare le bellezze storiche di Ascoli Piceno dal meglio della produzione teatrale contemporanea, insomma. Eppure appunto 11 anni dicono che questa sfida era una sfida assolutamente vinta, e quindi 16-17 ottobre ci sarà appunto questa full immersion, devo dire molto molto attesa, perché dalle ore 18:30 di venerdì fino a notte fonda di sabato appunto vedremo, ci immergeremo nel meglio del teatro e della danza e della musica della scena di casa nostra.
1: Dal teatro alla lirica, sempre ad Ascoli, appuntamento domani, giovedì 15 ottobre alle 20:30 nell'Auditorium Neroni per l'appuntamento Le Voci dell'Anima nell'ambito di Ascoli Piceno Festival. Protagonista sarà il soprano Elena Memoli, accompagnata al pianoforte da Gianluca Faragli. Infine lo sport. L'Ascoli si prepara per affrontare il Del Duca Lempoli. L'appuntamento è sabato alle 15, appunto in casa. Anche la Samba giocherà sabato, ma alle 14:30 allo stadio Sivori di Sesti Levante, dove sfiderà il Vado. Io mi fermo qui. Grazie per l'ascolto. Vi lascio con il notiziario ANAS.
4: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della Regione Marche. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 300 metri circa, in corrispondenza del viadotto Falconara, in provincia di Ancona. Sulla strada statale 77 della Val di Chienti è attiva una riduzione di carreggiata di circa 300 metri in entrambe le direzioni, tra lo svincolo per Macerata Sud e lo svincolo per Morrovalle nella provincia di Macerata. Sulla strada statale 73 bis di Bocca Trabaria è attivo un senso unico alternato di circa 500 metri fra lo svincolo per il valico Bocca Trabaria e per Lamoli nella provincia di Pesaro e Urbino. ANAS informa che nella sezione Lavora con noi del proprio sito istituzionale sono sempre aperte diverse opportunità di lavoro. Per maggiori informazioni visita il sito stradeanas.it. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente e salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS. Radio

0: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle, fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Che valore dai a chi trova sempre il tempo per ascoltarti? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
2: Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Buonasera, questi titoli del notiziario. Decorso post-operatorio regolare, il Papa ha ripreso a camminare e ad alimentarsi. La sala stampa della Santa Sede aggiorna sulle condizioni di salute del pontefice dopo l'intervento di ieri. Ucraina, non si fermano i raid russi, 6 morti, 600.000 le persone senza elettricità. Dall'Unione Europea un nuovo prestito di aiuti. La Premier Meloni riferisce in Parlamento prima del vertice europeo di domani e dopodomani. Rischiosa l'intesa di Trump sul gasolio russo, ha detto la Premier. Le aggressioni della minicara a Roma, hanno confessati 2 minorenni fermati, lo facevano per noia, per i 2 anche l'accusa di tentato omicidio. Buonasera da Antonella Mitola. Decorso post-operatorio regolare, il Papa ha ripreso a camminare e ad alimentarsi. L'aggiornamento della sala stampa della Santa Sede sulle condizioni di salute del pontefice dopo l'intervento di ieri. Noi ci colleghiamo in diretta con Paolo Fucili. Buonasera.
2: Buonasera a tutti dalle Gemelli. Partiamo dalle ultime informazioni diffuse un paio di ore fa. Gli hanno rilasciato il professor Margaritora, che ieri ha guidato l'equipe che ha operato Papa Leone, e Luigi Carbone, il medico personale del Papa, che stamattina ha effettuato esami del sangue e una radiografia toracica. I valori rientrano nella norma di un decorso post-operatorio regolare. Tutto in sostanza procede come previsto. Il Papa ha iniziato una fisioterapia respiratoria, ha fatto qualche passo nella sua stanza, l'alimentazione è regolare. Dalla sala stampa hanno riferito anche quali sono gli esami che hanno indotto i medici a indicare, suggerire al Papa l'operazione subita ieri, la broncoscopia robotica con biopsia, TAC toracica con contrasto e PET. Il Papa, riferisce ancora Matteo Brune, direttore della sala stampa vaticana, è di buon umore, c'è sempre l'intenzione e il desiderio di partire per il viaggio in America Latina con partenza prevista il 6 novembre, il principale impegno futuro nell'agenda al momento di Papa Leone. La notte scorsa lo stesso è trascorsa tranquilla. Queste le informazioni fin qui dal Gemelli.
1: Grazie a Paolo Fucili. Ma che tipo di intervento è stato sottoposto il Papa e quali le difficoltà del decorso operatorio? Sentiamo Lucia Scione.
3: Tutto procede come da protocollo. Dopo l'asportazione del lobo inferiore del polmone destro e dei linfonodi all'interno del torace, i valori ematici sono nella norma per l'intervento subito. Il Papa si è già messo in piedi e ha ripreso a nutrirsi. Naturalmente è ancora presto per sapere se dovrà affrontare eventuali terapie post-operatorie. Simone Scarlata, pneumologo dell'Università Campus Biomedico di Roma.
4: Nel caso del pontefice è legittimo pensare che l'intervento di lobectomia possa essere stato radicale, quindi portare ad una con buona probabilità alla guarigione.
3: I tempi di recupero della condizione fisica in assenza di trattamenti invasivi variano a seconda dei pazienti, ma l'attitudine allo sport di Prevost, l'umore buono riferito, avvantaggeranno la ripresa del pontefice. Ancora Simone Scarlata, pneumologo dell'Università Campus Biomedico di Roma.
4: Ovviamente è opportuno mantenere una condizione di sostanziale riposo, prevedendo però una riabilitazione intensiva che garantisca un recupero rapido ed efficiente.
3: Lucia Scione, linea allo studio.
1: Voltiamo pagina, non si placano i bombardamenti in Ucraina, colpite nuove infrastrutture energetiche, Kiev rimane al buio mentre dall'Europa arriva un nuovo pacchetto di aiuti. Sentiamo Raffaella Frullone.
5: Ancora una volta la Commissione Europea rilancia il sostegno militare all'Ucraina con l'erogazione di 2 miliardi e 860 milioni di euro per l'acquisto di droni, missili e sistemi di difesa aerea. Il sostegno dell'Europa è più importante che mai per proteggere i cieli ucraini e salvare vite umane, scrive Ursula von der Leyen. A stretto giro, sempre su X, arriva la gratitudine di Zelensky per la rapidità, scrive, con cui è stato concesso quanto concordato. Il tutto mentre emergono nuove divergenze con Washington. Trump ha chiesto a Kiev uno stop agli attacchi contro le raffinerie russe per contenere le tensioni sul mercato energetico e ha annunciato un cessate il fuoco sulle infrastrutture. Il presidente ucraino è intanto a Londra per incontrare Re Carlo e il premier Burnham. Sul campo intanto proseguono gli attacchi. Nella notte l'esercito di Mosca ha colpito le infrastrutture energetiche ucraine, lasciando al buio gran parte di Kiev. Almeno 6 le vittime nel paese, 3 delle quali nella capitale, dove si contano anche oltre 20 feriti. I raid hanno danneggiato impianti e reti elettriche, provocato interruzioni della corrente e nuove difficoltà nei servizi essenziali. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: E nello Yemen gli Houthi annunciano nuovi attacchi e prendono ancora di mira l'aeroporto di Riyadh, infrastrutture petrolifere in Arabia Saudita. Sentiamo Vito De Torre.
6: Le milizie filo-iraniane Houthi puntano a mettere in ginocchio l'Arabia Saudita, principale alleato degli Stati Uniti nella regione. Il portavoce degli Houthi rivendica gli attacchi contro gli impianti petroliferi sauditi e l'aeroporto di Riyadh, annunciando nuove operazioni nei prossimi giorni. I cittadini e i lavoratori presenti negli aeroporti, minaccia, devono abbandonare immediatamente l'area. Intanto, secondo il Wall Street Journal, gli Houthi starebbero iniziando a produrre autonomamente missili balistici avanzati utilizzando componenti cinesi. Negli Stati Uniti cresce il peso economico della guerra in Medio Oriente. Il prezzo del carburante è aumentato del 70%, alimentando l'inflazione, salita al 3,7% su base annua. E l'accordo sul gasolio raggiunto con la Russia difficilmente invertirà la tendenza. La prima fornitura prevista dall'intesa basterebbe a soddisfare appena 14 ore del fabbisogno americano. Vito De Torre, linea allo studio.
1: E ora la politica. Oggi la Premier Meloni ha riferito in Parlamento in vista del Consiglio europeo di domani e dopodomani. Noi ci colleghiamo in diretta con Augusto Cantelmi. Buonasera.
7: Buonasera Antonella, sì, sono in questo momento sono in corso le dichiarazioni di voto dei gruppi parlamentari e poi ci sarà il voto su le risoluzioni in seguito alle comunicazioni della Presidente del Consiglio che ha illustrato quelli che sono i punti su cui poggiano le rivendicazioni italiane a Bruxelles del vertice domani e dopodomani, a cominciare proprio dall'evoluzione dei rapporti tra Trump e Putin. L'intesa sul gas russo è pericoloso, ha detto la Premier. Il Presidente del Consiglio ha sostenuto anche che sull'Ucraina non cambieranno le posizioni, ci sarà un sostegno totale finché non si arriva ad una pace giusta e duratura. Ma sull'Ucraina adesso le divisioni, in particolare tra le opposizioni, ci sono 5 le risoluzioni presentate che tuttavia contestano la politica estera del governo. Per quanto riguarda invece la sicurezza e l'energia, per Meloni vanno nella stessa direzione, motivo per cui difende lo scostamento di bilancio approvato in Parlamento che riserva per i prossimi 2 anni circa 29 miliardi, metà per l'energia, l'altra metà per l'apparato militare. Da Montecitorio, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Grazie ad Augusto Cantelmi. Le aggressioni della minicar nera a Roma hanno confessato i 2 minorenni fermati oggi. Lo facevano per noia. Per i 2 anche l'accusa di tentato omicidio. Alessio Orlandi.
8: Quella notte ci siamo voluti divertire così. Una confessione semplice quanto sconcertante, quella degli autori delle aggressioni a bordo di una minicar a Roma, fermati nella tarda serata di ieri da carabinieri e polizia locale. Si tratta di 2 ragazzi di 16 e 17 anni, già interrogati dai magistrati di Piazzale Clodio, che nei giorni scorsi avevano aperto un'indagine per tentato omicidio e lesioni. I giovani, denunciati a piede libero, hanno ammesso le proprie responsabilità. Il fascicolo verrà ora inviato per competenza alla procura dei minori. Per dare loro un volto e un nome, decisiva è stata la testimonianza di un meccanico a cui gli investigatori sono risaliti da un adesivo attaccato sulla microcar. L'uomo ha raccontato di aver montato una luce rossa vicino alla targa, fornendo le generalità del proprietario, il 17enne figlio di un carabiniere. Da lì, tramite i social del giovane, gli inquirenti sono risaliti anche al suo amico. I 2 hanno un precedente per furto commesso insieme. 7 le aggressioni tra Monteverde e Testaccio compiute tra il 4 e il 5 ottobre. Tra le vittime l'attore Davide Iacopini, ancora ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Camillo. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: Nuova giornata di protesta contro il caro carburante in Puglia. Agricoltori e trasportatori presidiano strade e autostrade nel Foggiano alla richiesta di un intervento della politica. Pierachille Dolfini.
9: L'autostrada A16 è il fulcro delle proteste che dilagano in Puglia contro il caro carburante. Autotrasportatori e agricoltori anche oggi in presidio al casello di Candela in provincia di Foggia, con mezzi pesanti e trattori parcheggiati a bordo strada.
10: Un dipendente che prima metteva 100 euro di gasolio, oggi ne mette 300. Su uno stipendio di 1.500-1.600, come mangia quella persona? Ci vorrebbe una rivolta popolare, ci vorrebbe proprio popolo qua in mezzo a noi, non solo nei trasportatori o agricoltori.
9: Presidio in corso da alcuni giorni per chiedere interventi della politica per calmierare i prezzi dei carburanti che inevitabilmente hanno ripercussioni sul caro vita.
11: Basta, non si riesce più a fare la spesa, niente, lo stipendio non arriviamo neanche all'altro mese.
9: Nel mirino anche la politica del Green Deal ormai insostenibile, dicono i manifestanti.
12: Con l'energia elettrica non va a gas. I camion vanno a gasolio, il trattore va a gasolio, la macchina va a gasolio.
9: Pierachille Dolfini, linea allo studio.
1: Ancora morti sul lavoro. A Potenza un operaio cinquantenne deceduto oggi al pronto soccorso dopo essere rimasto schiacciato dalla caduta di un pesante macchinario industriale che stava spostando con altri colleghi. E nel Bresciano un operaio di 51 anni è deceduto dopo essere precipitato da un ponteggio in un cantiere a Gottolengo. L'uomo è caduto da un'altezza di circa 2 metri. Inutili tentativi di rianimarlo. Oggi una giornata di studio all'Università Cattolica di Milano per una cultura della prevenzione, il titolo dell'evento sulla tutela dei minori e delle persone vulnerabili dagli abusi. Sentiamo Monsignor Claudio Giulio Dori, assistente ecclesiale generale dell'Università Cattolica.
13: È fondamentale, il tema come sappiamo è complesso, ha molti risvolti come le cronache e come tutti gli approcci dimostrano, per cui l'università è chiamata a dare il suo contributo e l'Università Cattolica in modo particolare. Qui una molteplicità di discipline possono offrire con uno sguardo unitario dal punto di vista antropologico e culturale un contributo specifico e direi anche originale. Deve crescere la cultura della prevenzione e dell'attenzione ai minori e alle persone fragili. La Chiesa ha messo in campo tante iniziative, occorre supportarle con un'adeguata cultura e con una formazione che sia all'altezza, quindi iniziative ma soprattutto formazione a tutti i livelli, dei formatori ma anche degli operatori di base.
1: In Vaticano oggi una santa messa ha chiuso l'incontro a 10 anni da Amoris Laetitia. L'omeria preparata dal Papa è stata letta dal Cardinale Tagle, decano del Collegio Cardinalizio. Sentiamo Cristiana Caricato.
14: Si è pregato per il grande assente sul sagrato della Basilica Vaticana durante la messa che questa mattina ha concluso l'incontro voluto dal Pontefice a 10 anni da Amoris Laetitia. Si chiede il conforto del Signore, il sostegno di tutta la Chiesa per Papa Leon perché possa passare una convalescenza serena e ristabilirsi in maniera rapida e completa, con il pontefice ricoverato al Gemelli e il cardinale Luis Antonio Tagle a presiedere la celebrazione eucaristica che vede presenti i presidenti delle conferenze episcopali del mondo e patriarchi delle chiese orientali, oltre a coppie e laici che per giorni si sono confrontati sull'esortazione apostolica di Papa Francesco dedicata alla famiglia. È un inno all'amore l'omelia che Leone aveva preparato per la messa, la legge il nuovo decano del Collegio Cardinalizio, che parla del fondersi insieme degli sposi, della crescita in un progetto stabile di condivisione e costruzione della vita. Senza famiglie solide, aveva scritto il Papa, aperte al dono dei figli, il mondo non ha avvenire, perciò l'incoraggiamento a vivere la carità, ad educare al matrimonio, ad amarsi gli uni gli altri anche nelle situazioni difficili, come ha riportato il cardinale Tagle.
15: Per quanto ferita possa essere una famiglia, essa può sempre crescere a partire dall'amore.
14: Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: Un gruppo di lavoratori dell'ex Ilva ha occupato la prefettura di Genova facendo irruzione all'improvviso dal presidio di proteste in corso da 3 giorni. Gli operai in sciopero attendono garanzie dal governo sulla continuità produttiva dello stabilimento di Genova Cornigliano che finora non sono arrivate. Questa era l'ultima notizia, vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Grazie a Daniele Caruso in regia, da Antonella Mitolo una buona serata.
16: Radio Ascoli.

0: il programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali, interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli, diamo voce alla comunità.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte. Dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa a pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
2: 30 è la nuova stagione concertistica organizzata da Ascoli Piceno Festival sotto la firma del direttore artistico Giuliano De Angelis. 17 concerti dal 4 ottobre al 29 novembre, tutte le domeniche alle ore 18 e tutti i giovedì alle ore 20:30 presso l'Auditorium Neroni di Ascoli Piceno. In cartellone le stelle più luminose del concertismo internazionale come Anna Tifu, Massimo Quarta, Rosalia De Sousa, Miguel Angel Navarro, Linda Hedlund, Fabrizio Meloni e tanti altri. Vari i generi proposti. Dal repertorio classico e cameristico ai ritmi sudamericani alla musica folk. Festeggia il trentennale di Ascoli Piceno Festival. Abbonati e non perdere nessuno degli appuntamenti in programma. Info su www.ascolipicenofestival.com.
0: Radio Ascoli.

Mille guai, dovevi starmi lontano. Ma mai risposto che tu non scappi mai. Ci siamo lasciati ripresi come i trapezisti del Cirque du Soleil. Ma non ci siamo mai resi.

0: realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
1: Bentrovati dalla redazione e da Stefania Mistichelli. Oggi parliamo di scuola, ma in particolare del pacchetto scuola BIM 2026-2027 che torna anche quest'anno. Il BIM anche quest'anno contribuirà a valorizzare il sistema scolastico piceno e la sua comunità in generale. Allora siamo con il presidente Luigi Contisciani, che ringrazio come sempre per la sua disponibilità proprio per parlare di questo. Innanzitutto grazie presidente.
2: No, grazie a voi per l'invito e un saluto a tutti i radioascoltatori.
1: Il pacchetto BIM quest'anno vale circa 400.000 euro tra borse di studio, premi per le tesi di laurea, progetti scolastici di sensibilizzazione e la 14ª edizione dell'Olimpiade d'Inglese. Sono tantissimi progetti, non potremmo toccarli tutti, ma volevo cominciare con lei con una prima scorsa, una prima carrellata dei progetti e dei bandi principali che promuovete.
2: Sì, allora anche quest'anno per il 15° anno consecutivo abbiamo deciso di investire sui nostri giovani, sul mondo della scuola e della cultura, che per noi è indispensabile pensando che la crescita di un territorio passa attraverso la cultura, la formazione e attraverso i nostri giovani che saranno poi il nostro futuro. Quindi un pacchetto consistente. In questi 15 anni ogni anno abbiamo aumentato il budget e quest'anno superiamo le 400.000 euro per le 200 borse di studio riservate ai ragazzi delle scuole superiori, al 5 tesi di laurea che andremo a premiare, che naturalmente sono tesi che riguarderanno il territorio del BIM Tronto, le Olimpiadi d'Inglese, come diceva lei poc'anzi, che comunque anche questo è giunto al 12° anno e dà la possibilità a 70 ragazzi di frequentare per 4 mesi o ad Ascoli, a San Benedetto, secondo della residenza, lezioni con madrelingua per ricevere poi l'attestato finale di Cambridge, che dà loro la possibilità, nel caso andranno all'università, di non dare l'esame di inglese, e tante agevolazioni che hanno in pratica frequentando le Erasmus in Europa. Così come 40.000 euro di borse di studio riservate al Consorzio Universitario Piceno, che va a premiare i ragazzi universitari del territorio dei comuni BIM con borse di studio importanti per farli restare nel nostro territorio, sia ad Ascoli, nell'Università di Ascoli e di San Benedetto, ma anche per dare loro la possibilità in pratica di un aiuto economico. In più abbiamo progetti interessanti dello screening della dislessia, che comunque va avanti da diversi anni con grande attenzione da parte sia delle famiglie da una parte, ma anche degli insegnanti e degli istituti scolastici, perché comunque abbiamo visto nonostante una prima titubanza nei primi anni in pratica su questo progetto, oggi vediamo che in pratica tutte le scuole del territorio si iscrivono, e quest'anno dicevamo in conferenza stampa che oltre 1.700 ragazzi solo della prima elementare, anche perché poi negli ultimi 2 anni abbiamo allargato anche all'ultimo anno di scuola materna. Questo è significativo perché questo è un dato che viene fuori del 15% di ragazzi che hanno questa problematica, che naturalmente non è una malattia ma va curata se presa in tempo, e quindi è questo lo sforzo che noi cerchiamo di fare, e quindi anche sia le famiglie che le scuole, ma le insegnanti che riescono a capire effettivamente con corsi di formazione il motivo per cui magari il ragazzo non apprende, e quindi basta qualche lezione con i psicologi, che comunque coloro che naturalmente gli stanno vicino, per far sì che comunque questo problema venga risolto, e quindi in questi anni questo è stato fatto. Poi c'è un altro progetto che riguarda i nostri musei, la conoscenza dei nostri ragazzi nel mondo della scuola, per portarli a conoscere gli 80 31 musei del sistema museale Piceno, e oltre questo anche per portare a conoscere, naturalmente per far vedere e conoscere le nostre bellezze ambientali, quindi portarli sulle aziende agricole, far capire come nasce una pianta di insalata, come viene prodotto un uovo, oppure le api come fanno a fare il miele, perché in pratica si è persa nel tempo questa cosa, e viene molto anche questo apprezzato, perché a volte non conoscono veramente da dove arrivano questi prodotti. In più ci sono anche 20 borse di studio riservate ai ragazzi che, oltre ad andare a scuola, fanno anche sport, e quindi si chiama lo sport per crescere, ragazzi che si sono distinti in campo sportivo sia nazionale che internazionale. Più 100 borse Erasmus, e questo è un progetto che facciamo da anni con la provincia di Ascoli, progetto finanziato dalla comunità europea, riservato a 102 ragazzi del territorio piceno, che naturalmente possono fare da 3 settimane a 3 mesi all'estero, dove c'è una parte di cofinanziamento, e tutti i ragazzi residenti nei 17 comuni del BIM, naturalmente questo cofinanziamento è sostenuto dal nostro ente.
1: Insomma, davvero tantissimi i progetti, poi ce ne sarebbero anche altri, ma insomma rimandiamo anche, no, al sito del BIM Tronto, dove sono tutti i bandi, certo, di concorso e i progetti che anche le famiglie, no, possono consultarsi, certo, per candidarsi, sì, eventualmente, perché i ragazzi possono candidarsi.
2: È un sostegno importante per i ragazzi, perché naturalmente sono meritevoli, ma anche un aiuto alle famiglie, perché vediamo che effettivamente dal giorno che apre, quindi ecco, voglio dire a tutti coloro che magari ci seguono che dal 1° novembre si può presentare la domanda e scade il 28 febbraio, quindi ci sono 3 mesi di tempo per poterla inoltrare, perché già noi vediamo che dal 1° o il 2 di novembre arrivano decine di domande il primo giorno, quindi ecco, tranquillamente sono 3 mesi di tempo per premiare i loro figli, perché veramente è importante. Noi crediamo molto nel futuro di questi nostri giovani, perché non solo in pratica, no, a volte si parla male di questi ragazzi, invece ci sono anche ragazzi che effettivamente portano avanti gli studi con veramente con saggezza, con un forte richiamo a quello che è le radici della famiglia e quant'altro, quindi siamo fieri e orgogliosi di questo.
1: E grazie di questo, Presidente, grazie anche per essere stato con noi oggi.
2: Grazie a voi e grazie per l'ospitalità, buongiorno.
1: E grazie anche a voi che ci avete seguito, potete riascoltare la puntata e, se volete, anche condividerla andando sul nostro sito radioascoli.it.
0: Realtà locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it. Puoi riascoltare questo programma sul sito radioascoli.it. L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
3: È uscito il nuovo numero de La Vita Picena, il mensile monografico di approfondimento delle diocesi picene con 120 anni di storia. Su La Vita Picena trovi articoli e saggi di approfondimento tematici, il racconto delle esperienze e delle buone pratiche delle nostre comunità, contributi sull'arte, sulla storia e sul presente del territorio piceno. Abbonarsi è semplice, economico e vale doppio. Non solo riceverai il giornale a casa, ma avrai anche l'accesso alla versione digitale. Per leggere i numeri e abbonarti, vai su www.lavitapicena.it. La Vita Picena, temi per una comunità consapevole.
0: Questa è Radio Ascoli.

0: fall.
1: Radio Ascoli.
0: Un fantastico blues viene giù da una chitarra sola. È una musica che per lo più fa sempre la sua figura. Sta parlando di te che non riesci più ad essere quello di prima. Ogni cosa ti sfugge, ti manca il respiro, non è più la stessa cosa.

0: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
2: Questa è Radio Ascoli.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Radio Ascoli.

4 anni di Sardegna vuol dire come minimo, se uno ci vive dentro insieme, imparare il dialetto. Allora mi sono permesso di scrivere sta roba qua, si chiama Zirigeltaggia, vuol dire lucertolaio. È un litigio fra due pastori per questioni di eredità.

pietà fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: uscito il nuovo numero de La Vita Picena, il mensile monografico di approfondimento delle diocesi picene con 120 anni di storia. Su La Vita Picena trovi articoli e saggi di approfondimento tematici, il racconto delle esperienze e delle buone pratiche delle nostre comunità, contributi sull'arte, sulla storia e sul presente del territorio piceno. Abbonarsi è semplice, economico e vale doppio. Non solo riceverai il giornale a casa, ma avrai anche l'accesso alla versione digitale. Per leggere i numeri e abbonarti, vai su www.lavitapicena.it. La Vita Picena, temi per una comunità consapevole.
1: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
0: Trenta è la nuova stagione concertistica organizzata da Ascoli Piceno Festival sotto la firma del direttore artistico Giuliano De Angelis. 17 concerti dal 4 ottobre al 29 novembre, tutte le domeniche alle ore 18 e tutti i giovedì alle ore 20:30 presso l'Auditorium Neroni di Ascoli Piceno. In cartellone le stelle più luminose del concertismo internazionale come Anna Tifu, Massimo Quarta, Rosalia De Sousa, Miguel Angel Navarro, Linda Hedlund, Fabrizio Meloni e tanti altri, vari i generi proposti. Dal repertorio classico e cameristico ai ritmi sudamericani alla musica folk. Festeggia il trentennale di Ascoli Piceno Festival. Abbonati e non perdere nessuno degli appuntamenti in programma. Info su www.ascolipicenofestival.com.
2: Questa è Radio Ascoli.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172. Da mobile 0736 272 800. Oppure consulta il sito www.cip.it.
1: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale.
2: Soprattutto quando arrivano loro. Ospiti veri, voci che contano.
1: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva.
2: Un tema diverso e zero noia.
1: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
2: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
1: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.

Questa è Radio Ascoli. No, I turned wrong, left your heart torn. Is that what devils do?

non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: Radio Ascoli Night.
1: Prima di entrare in casa, stavo un'ora.

0: subito il nuovo numero de La Vita Picena, il mensile monografico di approfondimento delle diocesi picene con 120 anni di storia. Su La Vita Picena trovi articoli e saggi di approfondimento tematici, il racconto delle esperienze e delle buone pratiche delle nostre comunità, contributi sull'arte, sulla storia e sul presente del territorio piceno. Abbonarsi è semplice, economico e vale doppio. Non solo riceverai il giornale a casa, ma avrai anche l'accesso alla versione digitale. Per leggere i numeri e abbonarti, vai su www.lavitapicena.it. La Vita Picena, temi per una comunità consapevole.
1: Radio Ascoli.

0: abbiamo deciso che la fase dell'eterna adolescenza è finita e che tutto sta per cambiare. Avremo una casa più grande, un garage, qualcuno a cui pensare. Saremo diversi agli occhi di chi ci conosceva, anche se un po' speravamo di rimanere gli stessi, soddisfatti e appagati, come ci hanno insegnato di dover essere. In fondo questo è quello che abbiamo sempre sognato, anche se il tuo primo amore era il mio ultimo bacio.
1: No, è mio! È papà, mio! Papà, guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
5: Radio Ascoli.

Radio Ascoli. Corazón, corazón, corazón, corazón.